0: Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La

0: on Radio Company. Dan Setteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com. Company.
0: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
7: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's Go.

0: on Radio Company. Dan Setteria version.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia.
3: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
4: Che fretta c'era! Maledetta.
3: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
5: Si sere.
3: Il karaoke in macchina da solo al semaforo, ti guardano tutti ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del

0: Company quotidiano, quindi ogni mattina sveglia presto, diamo un po' la carica, un po' la pump up the volume, come diciamo noi, di botta da 90 qui su Radio Company. Salve a tutti, a Malotonello. Iniziamo con Felix, Don't You Want Me. Troviamo anche Technotronic con That Beat is Technotronic, e poi dance italiana direttamente da Udine, Virtualmismo, Cosmonautica.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Family, come sempre anche in questa settimana. Carlotta è tornata, bentornata, welcome back.
1: Ah, e poi scusa.
0: Sì? Ma,
1: oh, messaggi solo per Joe. Un saluto dall'educatrice dell'IPM, lui sa.
2: Sì, io so benissimo.
0: No, ho capito, ma adesso ci devi spiegare.
2: No, niente, niente. Sapete, sto seguendo un progetto abbastanza particolare.
0: Sì,
2: e ho avuto. Ho conosciuto delle persone, insomma, tutte persone.
1: Poi ne parleremo.
2: Ciao, Mary, ciao.
0: Allora, lui conosce sempre persone. Io mi domando lui come faccia. Tra l'altro, ho visto che hai insegnato a qualcuno nelle tue storie. Ho visto che hai insegnato a qualcuno a come si pulisce il parabrezza.
2: Certo, certo. Questa è la mia grande passione.
1: Il parabrezza o il parabrise? Scusami.
0: Il parabrise.
2: No, la parabrise, esatto. Pensate che io voglio, cioè, se dovesse andare male con la radio, cosa sì, che potrebbe tranquillamente sì, accadere, io aprirò una stazione di benzinaggio.
0: Ma perché non invece non ti metti
1: di benzinaggio?
2: Di benzinaggio, di benzinaggio, perché è una benzina più autolavaggio, benzinaggio.
0: Scusa, ma perché non ti metti il semaforo e lavare i vetri? Ci sta,
2: perché non si può più
1: allora,
2: fare.
1: Allora, tra l'altro Joe, se posso permettermi, tu hai di positivo che hai delle veramente hai delle grandi capacità, secondo me, di intrattenimento.
2: Grazie.
1: Nel ballo. Quindi secondo
0: ballo
1: me se tu ti metti sì nel ballo, se tu ti metti tipo ai semafori a lavare i vetri, però fai un lavaggio vetri un po' sexy, secondo me potresti tirare su tante mance.
2: Sì, beh, no, ci penso, è vero.
0: Lavoro alternativo. Senti, grazie. Facciamo così allora, io vorrei che i nostri ascoltatori rivolgessero i messaggi solamente a Joe.
2: No, fateli a fare i vostri.
1: Sì, detto quello. Ma che stanno già facendo.
2: Ma chi se ne frega.
0: Sì.
1: Guarda,
0: si
1: scrivono, è arrivato un altro.
0: Vorrai non andartene più da questo programma, Joe.
1: È proprio così, la
2: veramente cagate queste che
0: allora non si parla così,
2: Dai ragazzi,
0: ti metto lo scotch.
1: Aspetta un secondo, ma lui rimane con noi 2 settimane?
2: Puoi dirlo.
1: Quindi dalla settimana prossima siamo io e lui?
0: Sì.
2: Porca miseria.
0: No, non dalla settimana, da giovedì,
1: Da giovedì. Vabbè, facciamo 2 giorni.
0: Sono due giorni. Allora amici, buongiorno ancora. Io vi ricordo che tra l'altro nella prossima ora, se sarete ancora collegati alle 8, continuiamo a regalare i biglietti con 2 punti eventi. Siamo partiti sabato, volevo salutare tutti quelli che erano presenti ad Asiago, perché è stata la prima proprio sabato sera con NEC, e saremo lì comunque per altrettantissime date fino al 14, che sarà a chiudere l'appuntamento dei 2 punti eventi con i The Colors, ma il 16 saremo in Piazza Carli con Radio Company, ci sarà Mauro Tonello con c'è questa cosa, c'è questo nuovo format che
2: il viaggio
0: che farà anche in Prato della Valle a Padova, quindi ragazzi, se volete andare a vedere tutte le piazze dove saremo in queste settimane, potete seguire la pagina di contatto, che è la nostra contatto Show Events, che è la nostra agenzia, oppure la pagina di Radio Company.
2: Ci sarò anche io in realtà, non so,
1: ma chi se ne frega, Gio, andiamo avanti, per favore,
2: Ma perché poi, scusami? Praticamente Mauro Tonello mi ha chiamato.
1: Non è vero.
2: Vi giuro, ho avuto la chiamata dall'alto. Dall'alto. Sì. Mi ha chiamato e mi ha detto: ciao, è Dio che ti parla.
0: Sì,
2: io,
0: Mauro, vuoi sostituire me?
2: No, mi ha detto praticamente: vieni a Prato della Valle, voglio che tu chiudi la mia serata. Cioè, io praticamente prendo lo stesso.
0: Sicuramente lui ha detto: voglio che tu chiuda.
2: Sì,
0: non
2: sì, voglio
0: che tu chiudi.
2: No, ha detto proprio: voglio che tu chiudi. E allora gli ho detto: Mauro, ma scusa un attimo, ma l'italiano fa: no, non ti preoccupare, io parlo così quando mi sveglio. E io ho detto: allora mi fa, voglio che tu chiuda la mia serata, farai l'ultima mezz'ora per lo stesso cachet. E io ho detto: come faccio a rifiutare?
1: Per lo stesso cachet, il suo stesso cachet?
2: No, non il suo stesso.
0: Ah,
2: mio.
1: Quindi quei 3 euro. Prenditi qualcosa di carino.
0: Ripeto, secondo me lavare i semafori forse è più comodo.
1: No, secondo me ti dà più visibilità. Cioè, allora io ho visto un reel di questo tizio che è vestito da Mario Bros, che fa un balletto sexy al semaforo.
0: Bello.
1: E posso dire che veramente, veramente notevole. Mario, Joe, secondo me potresti fare la stessa
0: cosa. Da vestito
1: cosa.
0: Da Mario Bros, però, ti vogliamo. Che fai? Però devi twerkare.
2: Ah, ma sai che già lo faccio.
0: Sì, è vero.
1: Già lo fa.
0: Dai, aspettiamo solo messaggi per Joe, va bene? Solo.
1: Si butta così, quindi facciamo

0: Ci buongiorno, questa è la Family di Radio Company. Come sempre a quest'ora vi facciamo scegliere un disco da cantare ad alta voce. Giusto?
1: Sì.
0: Sisma? È tutto
1: sì,
0: corretto?
1: Assolutamente
0: come
1: sì.
0: Come sempre, un pezzo di uno e un pezzo dell'altro. Noi adesso ve li facciamo ascoltare e voi dovete solo votare mandando un messaggio al 333-2688-688 scrivendo uno o due, dove la canzone numero uno è questa.

0: portato al Coachella, questa canzone è tornata praticamente ad essere cantata da tutti quanti. Adesso, una volta non se la cagava nessuno, adesso quando la metti agli eventi la cantano tutti. Perché?
1: Perché
0: è stato bravo, è stato intelligente il bravo Justin Bieber. Amici, buongiorno, questa è la Family di Radio Company, fino alle 9 stiamo insieme.
1: Buongiorno.
0: Tornata Carlotta, in regia c'è, in regia ma anche il microfono con la sua fantastica voce, c'è il nostro Joe dei Pischelli.
1: Sì.
0: Come mai
1: il sexy Joe intendi, scusami, quello che oggi tra l'altro indossa il parrucchino?
2: Sì. Ma basta, non è vero sta storia del parrucchino.
3: Indossa il parrucchino.
2: Io indosso il parrucchino.
1: Giovanni, scusami, ma tu sei veramente troppo famoso per Radio Company. Stiamo cercando di abbassare un po' la tua credibilità.
2: È quello che dico anch'io, eh.
0: Joe, ma stai perdendo i capelli, puoi dircelo?
2: No, zero, non li ho mai persi. No,
0: però hai un po' di paura, eh?
2: Ma no, perché in realtà ho guardato i capelli a mio padre, gli ho detto
3: vero,
2: tu i capelli ce li hai ancora, quindi sì. Mio nonno ce li ha ancora i capelli.
0: Ok, allora geneticamente dovresti essere a
2: posto. Siamo messi bene geneticamente.
1: Sì. Ragazzi, allora, come dicevo prima, post da smaltire, lo sapete, quando io sto assente per qualche giorno, io salvo e poi mi tocca venire qua in diretta e uno dietro l'altro leggervi tutte le robe che mi salvo. Allora, un recappone delle cose successe nelle ultime settimane, siete pronti?
0: Vai, prego.
1: In Gran Bretagna un uomo vestito da tristo mietitore, cioè da morte, quindi, avete presente?
0: Sì.
1: Quindi la tunica, quella
0: questa base è un colpo al cuore, scusa Carlotta, vai.
1: Quindi un uomo vestito da morte si è piazzato sul tetto di un ospedale e ha fissato i pazienti dalle finestre. È stato arrestato dalla polizia. Giustamente, mi sento di dire.
2: Era una bella idea comunque.
1: Sì, era una bella idea,
2: bene.
1: Ma molto.
2: Sì.
1: Diciamo, sì, è simpatica. Secondo me, se sei in serata con gli amici e la dici così per farti una risata, realizzarla un po' da psicopatici. Poi, Polignano a Mare, quindi dalle nostre zone, insomma, in Italia, turista si è arrampicata su una scogliera per fare una foto, ma è rimasta bloccata, un po' come Aldo Baglio, non posso né scendere né salire.
0: Scusa, come l'hanno recuperata?
1: Non l'hanno recuperata,
0: è ancora
1: no,
0: lì.
1: L'hanno recuperata. Sì, non so, sai come l'hanno recuperata, però l'avranno recuperata. Poi, Venezia, fidanzati ubriachi litigano sul vaporetto. Marinaio interviene per calmarli e viene buttato in acqua.
0: Questo
1: poverino.
0: Lo vedi? Poverino. No, allora io lo dico sempre, ragazzi. Chi si fa gli affari suoi campa cent'anni.
1: Campa cent'anni,
0: ecco,
1: tra moglie e marito non mettere,
0: il dito. Ma no, ma comunque anche quando vedi una rissa. Una volta mi sono preso di quello, cioè mi sono preso dell'omertoso perché non sono andato a placare una rissa. Ma scusate, ma ragazzi, io non conoscevo queste persone. Ma perché devo andarmi a fare male io e magari rischiare di prendermi un cazzotto in faccia?
1: Piuttosto chiami le forze dell'ordine e lo fai fare a loro, insomma.
0: Infatti, sono d'accordo. Poi
1: Udine, tre ragazzini vendono limonata per comprarsi un ciao. Un passante li denuncia. Ma why? Cioè, nel senso, poverini. Poi
0: lo sai com'è finita però?
1: No, dimmi com'è finita.
0: Hanno comprato i tre motorini ai ragazzi. È vero?
1: Chi è che glieli ha comprati?
2: Sì, non lo sapevo.
0: Non lo so, comunque credo che abbiano fatto una colletta. Perché giustamente, come fai ad andare a rompere le scatole dei ragazzini che stanno vendendo una limonata?
1: Ma io vorrei fare una chiacchiera con il passante che li ha denunciati.
2: Sì,
1: salve, buongiorno, forza dell'ordine.
2: Sì, ma non è giusto per i ragazzini di tre motorini, ma dai.
0: Ma perché?
2: Perché scusami, allora basta fare pena a qualcuno per ottenere le robe? Ma dai.
0: Ragazzi, non ho una casa. Funziona così da sempre.
2: Non ho una casa, ragazzi.
1: Non ho una casa, mi metto fuori a vendere della limonata.
2: Ho 14 bambini da mantenere, fate voi.
0: Ce la facciamo a comprarci una barca noi tre ragazzi, sì, facendo una colletta, provando a vendere limonata qua fuori dalla radio?
1: Beh, allora io devo dire che quando ero piccola tutte le sorprese degli ovi degli ovetti Kinder li mi mettevo, sai, in spiaggia.
0: Li rivendevi?
1: Sì, li comprava solo mia nonna, però.
0: È illegale, Carlotta, lo sai?
1: Ho capito, li comprava mia nonna Anna.
0: Quindi tu rivendevi una...
1: Io rifilavo No, ma la cosa bella è che, sai, li comprava mia nonna e poi me li ridava e io li rivendevo sempre a lei. Quindi era un bellissimo...
0: Però perché non pagavi le tasse su quello che stavi rivendendo, capisci?
1: Stai zitto, Enrico. Non alimentare polemiche. Cuneo, andiamo a Cuneo. Ascolta Radio Maria a tutto volume e il vicino lo denuncia per molestie. Il giudice però lo assolve. Comunque, ragazzi, ma
0: aspetta,
1: veramente...
0: Aspetta, lo assolve perché?
1: Perché evidentemente, cioè perché, perché probabilmente
2: era la no, perché non ha ritenuto. La so la notizia. Perché stava pregando, cioè stava pregando per una persona che purtroppo non stava così tanto bene. Quindi il giudice fa: no, stava pregando.
0: Ah, ok.
2: Perché per il quale anche noi nel nostro programma il pomeriggio passiamo delle preghiere a random.
1: Bello, tipo, mi
2: facciamo canti di tu. Scusami. Sei la mia vita, altro io no.
0: Scusate.
1: Belli.
0: Ma è vera questa cosa o te l'ho sempre inventata?
2: No, dalla preghiera è vera.
0: Ah, okay, okay.
1: Voliamo invece oltreoceano. New Jersey, poliziotto travestito da cespuglio becca 70 automobilisti che guidavano guardando il telefono. Ora, per quanto il poliziotto abbia fatto un ottimo lavoro, mi sento di dire che forse si fa, più che altro perché, se non sbaglio, deve essere segnalata la presenza delle forze dell'ordine, almeno da queste parti, non so là.
0: Ma cosa? Abbiamo cominciato come quelli che giocano a soft air, a mimetizzarsi come un cespuglio.
1: Però guarda, però tu immaginati che tu stai per strada e a un certo punto ti arriva un poliziotto vestito da cespuglio.
0: Sì.
1: Fa ridere.
2: E ti dice: uè signorino, che stiamo facendo qua,
0: Sì, soprattutto con questo accento in New Jersey.
1: Esatto, poi un brand statunitense ha lanciato una maglietta che rimane per 30 giorni senza emanare cattivi odori. Quindi
0: bello.
1: attenzione, regalo per Natale 2026
0: per
1: non tanto, bah guarda, posso dirti, anche per me grazie, mi faresti un favore, perché ormai ultimamente le mie lavatrici sono tutte di cose piccole così,
0: sì,
1: ok?
0: Giusto.
1: E vanno a rotazione e i miei vestiti si inseriscono tra una lavatrice sua e l'altra, quindi mi farebbe comodo.
0: Allora è finito il tempo a nostra disposizione, vero Gio? E allora metti musica.

0: Company. Amici, torniamo tra poco che c'è lo sfigometro.
1: La Family Beach Club.
2: Noi siamo la Family. Noi siamo la Family. Spot.
1: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago. Mauro

0: Morri DJ e DJ Nick. Inizia con noi il viaggio. Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago. La notte sarà illuminata dallo spettacolare show pirotecnico di Parente Fireworks. Evento promosso dal comune di Asiago. Partner Lattebusche, Trivellato, concessionario ufficiale Sport Equipi CHX e con il patrocinio della Regione Veneto.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su Iliad.it.

0: su Radio Company nella Family. Amici, buongiorno, io sono tornata finalmente nella mia postazione, è arrivato il momento dello sfigometro
1: Radio Company.
0: Con nel frattempo il mio computer che sta per esplodere, ma niente paura amici, si parte con l'Ariete. Marte vi carica a molla per permettervi di buttarvi in nuove avventure, Giove invece vi permette di riuscire in tutto quello che fate, quindi direi un ottimo inizio. Sfigometro meno 19, rotometro 99%. Toro, davanti a voi una settimana di serenità, equilibrio, grazie alla rassicurante Venere che vi tiene ben stretti. Sfigometro meno 20, rotometro 99%. Gemelli, il sole ancora nel vostro segno vi dà un grande entusiasmo. Marte vi regala anche una bella carica, mentre Giove invece favorisce il vostro benessere. Oh, che bello. Sfigometro meno 20, rotometro 100%, tutti belli oggi. Cancro, settimana scorrevole ad eccezione di qualche piccolo nervosismo, ma niente di insuperabile, insomma ci sta. Sfigometro meno 5 e rotometro 2%. Leone, la settimana si apre al top. La luna è qui per regalarvi delle belle emozioni. Avete anche il sole e Marte nel segno che vi rendono belli vivaci. Sfigometro meno 20 e rotometro 99%. E poi Vergine, settimana variabile per voi. Da una parte sarete socievoli, positivi, disponibili, dall'altra parte invece un po' affaticati, ma tutto nella norma. Sfigometro meno 12 e rotometro 24%.

0: Bilancia, il vostro turno, amici, buongiorno, questo è lo spigometro Bilancia, tocca a voi, periodo interessante e scorrevole. Il sole vi mette di buon umore, ottimo modo comunque per cominciare la settimana. Spigometro meno 19, rotometro 99%. Scorpione, settimana impegnativa, ci saranno diversi contrattempi che vi metteranno a dura prova, quindi preparatevi al peggio. E vai, spigometro meno 3, rotometro 4%. Sagittario, sarete un po' in difficoltà questa settimana, ma niente paura perché avrete anche il buon senso comunque di muovervi con grande cautela. Sfigometro meno 13, rotometro 32%. Capricorno, questa settimana invece per voi parte con il piede sbagliato, siete irritabili e poco diplomatici, quindi tenetevi alla larga da qualsiasi tipo di conflitto. Sfigometro meno 2 e rotometro 3%. Acquario, questo lunedì per voi si apre in un modo veramente eccezionale, grazie agli astri che sono in ottimo aspetto, tutto bene, sfigometro meno 20 e rotometro 99%. Pesci, amici, si conclude con voi Mercurio e Venere in ottimo aspetto questa settimana, vi sosterranno anche nelle situazioni più complicate. Lo sapevo che sarebbe... Lo sapevo, Gio! Se dovete fare qualcosa di importante, questo è il momento giusto per tirare fuori i cosiddetti sfigometro meno 18 e rotometro 92%.
1: Sai qual è il problema, Carlotta?
2: Che hai detto tirar fuori, è quello.
1: No, il problema è che Gio lo fa sul serio.
0: Di tirare fuori i cosiddetti, lo so, lo fa purtroppo, con chiunque.
1: Purtroppo è un esibizionista. Ecco, allora, come sempre il gioco è questo. Joe, tu devi indovinare qual è il segno fortunato di oggi, facendo un ragionamento tipo alla milionario però,
0: Sì.
2: Cioè che ragionamento devo fare io?
1: Tu devi partire da un ragionamento, cioè devi cominciare a dire.
2: Ah, ok, ci sono,
1: Ok.
2: Allora, quanti giorni ci sono nel mese di agosto? Ragionateci un attimo, quanti giorni ci sono?
1: 31.
2: Perfetto, ottimo, 31, Carlotta,
1: sì, ma dovevi,
2: d'accordo?
1: Devi dirlo tu a te
0: non
1: stesso.
0: Non lo so, aspetta che guardi il calendario, sì, 31.
1: È cioè, un ragionamento a voce alta,
0: lascialo
1: che fai tu.
2: Allora,
0: sì, lascialo fare, lascialo
2: se
0: fare,
2: dovessi 30. Preferire, se dovessi preferire tra guadagnare 5 milioni di euro in un anno o guadagnare un euro in 5 milioni di anni, che cosa potrei decidere? È un'ottima domanda,
0: prima.
2: È un'ottima domanda, vero?
1: Cosa c'entra col segno?
2: No, niente, perché da lì poi nascono okay, cose. Comunque...
0: Ah, interessante, interessante.
2: Capricorno?
0: Guarda, allora, il ragionamento, posso dire, ci stava tutto, in tutto, è veramente...
2: Peccato la soluzione, vero?
0: No, era comunque gemelli.
1: È gemelli?
2: Ah, chiaramente sì. Truccato.
1: Ah, non è leone, qualcuno ha sbagliato, allora...
0: No, no, era gemelli che era 20 e 100, quindi mi dispiace, ma ragazzi, siete tutti rimandati a settembre. Debito.
1: Vabbè, allora, come se... Allora, non c'è il tango, vero? Non c'è il nostro tango, no?
2: Bastava chiedere, amico mio. Cioè, le cose però vanno chieste con un minimo di anticipo, cioè...
0: Almeno 10 minuti prima glielo devi chiedere, cioè, nel senso, povero Giovanni.
1: Va bene!
0: Già è in after, ma posso...
2: Ti metto una parata,
1: Che cavolo? Sì, se parte.
2: Metto una parata.
1: Dai,
0: mamma,
1: ragazzi,
0: che è disastro.
2: Questo programma oggi mi dispiace, ve lo sto rendendo orribile.
0: Sì,
2: avete ragione, scusate.
0: Sì, terrificante. Grazie, Gio.
1: Metti pure il dispenza volume, va.
3: Ora alza il volume.

0: Lui è Samurai J, Flamenco Paranoia. Vai Gio, alle 8:04.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. Il mondo dello sport piange la scomparsa di Livio Berruti, campione olimpico dei 200 metri alle Olimpiadi di Roma 1960. Aveva 87 anni. Figura altamente rappresentativa dello sport italiano, il cordoglio del presidente della Repubblica Mattarella. Sarebbe del 37enne alpinista Marco Di Marcello uno dei 5 corpi ritrovati nell'area dell'Himalaya in Nepal, disperso da novembre insieme a 9 altre persone, di cui 5 italiane. Tra i corpi potrebbe esserci anche quello dell'alto atesino Marcus Kirkler. Proseguono gli attacchi russi in Ucraina, si contano nella notte 2 morti e 7 feriti. Ieri nell'Angelus nuovo appello alla pace di Papa Leone XIV.
3: Continuano a giungere notizie dolorose. Ucraina e in Russia rinnovo un accorato appello affinché cessino gli attacchi che coinvolgono obiettivi civili.
2: Tennis, il dolore al ginocchio costringe Jannik Sinner a saltare Cincinnati, tappa di avvicinamento agli US Open dove il numero uno del mondo dovrebbe essere regolarmente in campo. È tutto da Gianni De Gaetano, a più tardi.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company. Spot.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda.
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
6: Ah, e allora scialla.
8: Scialla, scialla.
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Radio Company, senti. Allora, ma hai visto che il nostro...
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, ciao Carlotta.
1: Buongiorno. Ciao,
0: allora,
1: grazie.
0: Vedi che... Sai, ti sei resa conto che il nostro Joe è diventato un ometto?
1: Perché si è tagliato i capelli come se avesse qualche anno in più?
0: Sì, in realtà quest'anno tu ne hai 27, vero? Confermami se sbaglio.
2: Sì, è tutto giusto, 27
0: anni, un ometto.
1: Mamma mia,
0: ragazzi, il nostro cucciolotto.
1: Cosa facciamo per i 30 anni di Joe?
2: Ah, non credo di arrivarci a 30 anni.
0: Ancora 3 anni comunque,
1: Vabbè, insomma, le grandi feste, Giovanni, vanno organizzate con largo anticipo, io te lo dico.
0: Secondo me prima dei 30 una malattia venerea se la becca.
1: Mamma mia, dai, andiamo avanti. Amici, buongiorno, salve, come va? Siccome io continuo ad avere posto, volete?
0: Sì, certo che vogliamo.
1: Oh, tranne Sisma, che ha l'auto che si riscalda se la guardi, che si raffredda giù solamente con lo sguardo,
0: sì.
1: Perché ovviamente
0: facendo un colpo di ciglia.
1: Sì, Enrico Sisma con un colpo di ciglia raffredda o riscalda, rinfresca o riscalda la sua macchina, ma la verità è che non tutti abbiamo questa fortuna, quindi perché l'auto non si raffredda subito? 5 trucchi per usare al meglio il climatizzatore in estate, siete pronti?
0: Wow! Non stavamo aspettando altro.
1: Lo
0: prego.
1: So, numero uno, grazie Giovanni, mettimi la base adatta.
0: Un drone, qualcosa
2: arriva.
1: Quella che secondo te... Vabbè. Numero uno, non accendere l'aria condizionata appena sali, cosa che mi pare facciamo tutti in 1, 2, 3 secondi.
0: Sì.
1: In auto parcheggiati in realtà al sole, l'effetto serra aumenta notevolmente la temperatura interna. Quindi bisogna aprire portiere e finestrini per 1-2 minuti per far uscire tutta l'aria calda. E poi per i primi 200-300 metri bisogna tenere i finestrini abbassati per espellere il calore accumulato nei condotti e poi accendere l'aria condizionata. Quindi devi fare 300 metri con l'aria bollente della macchina, con quei 66 gradi.
0: Capito, furbacchioni? Okay. Che accendete subito il clima? Non va acceso subito, quindi dopo 200-300 metri tenendo i finestrini aperti, dopodiché li chiudete e accendete il climatizzatore. Corretto?
1: Numero due, usate bene il tasto ricircolo. Attivatelo se potete, insomma, per i primi 5-10 minuti, così si fa molta meno fatica a raffreddare l'aria dell'abitacolo rispetto a quella rovente esterna.
2: Scusa,
1: durante il viaggio poi...
2: Ho una domanda,
1: sì,
2: perdona,
1: caro,
2: se ti interrompo. Carlotta, mi sapresti indicare il disegno del ricircolo, il tasto dentro in macchina? Sai qual è?
1: Sì, è la macchinetta con la freccetta che praticamente gira su se stessa.
2: Sei troppo bravo.
0: Sì, è brava. Ma
2: dai,
0: io volevo chiederti ste
2: robe.
0: Ma io volevo chiederti, tu sai perché il ricircolo funziona meglio col climatizzatore?
2: Perché?
1: Perché l'aria, cioè è la stessa aria che gira dentro, no?
0: Sì, quindi prende aria fredda e prendendo l'aria fredda invece di prenderla dal fuori che
1: non
0: è più
1: capito,
0: calda.
1: Non ho capito, pensavate di cogliermi impreparata, ragazzi.
2: Sì.
1: Sto dando io la notizia.
2: No,
1: cioè,
2: in realtà sei bravissima.
0: Non è vero, tu pensavi di coglierla in fallo, come si suol dire invece.
1: No,
2: io ho fiducia. Sì.
0: Tu stai come si dice?
1: Tu sei un maschilista perché tu pensi che io

0: anzi lui implicitamente sta dicendo anche che sei grassa.
1: Non è vero.
2: Sì, veramente, è stupida peraltro, io ho sentito anche.
0: Dai, comunque, poi
2: dai cretini, allora intanto usate bene il ricircolo dell'aria, sì, soprattutto per i primi 5-10 minuti, e poi disattivatelo, mi raccomando, perché usarlo ad oltranza in realtà satura l'abitacolo di anidride carbonica e umidità, eccetera eccetera.
1: Ma scusami, poi, la formula chimica dell'anidride carbonica tu la conosci, Carlotta?
2: Sì, vengo lì e te la spiaccico in faccia.
0: No,
2: vuoi vedere?
0: La sai.
1: È la stessa formula.
0: Aspetta, glielo dico io. È la stessa formula del tuo gasatore.
2: Che acqua frizzante.
0: No, che bombole acquisti per il tuo gasatore di
2: gas.
0: Sì, ma è quello che si spara alle feste.
2: Carbonica.
0: Sì, è quello che si spara alle feste.
1: Simbolo chimico?
2: Alle feste, quel fumo colorato che sta da zucchero filato.
0: No, il fumo quello che fa. Si chiama C?
1: C?
2: O2!
0: Brava! CO2!
2: Che palle, io volevo dare una notizia. Posso andare avanti? Sì, che c'è la regola dei 5 gradi?
0: Sì.
2: Ah. Impostare il clima a 18 gradi quando fuori ce ne sono 35 crea uno shock termico per il corpo che può provocare dolori cervicali, congestioni e problemi respiratori. Quindi l'ideale è mantenere il climatizzatore al massimo 5-6 gradi meno rispetto all'esterno.
1: Scusa, una domanda.
0: Sì, anch'io. 37-15, quanto fa?
1: Allora, scusa un attimo. Se fuori, sì, se fuori ci sono 40 gradi,
0: sì,
1: non posso mettere il clima a 35.
0: No, infatti.
2: Allora, se 37-15, ragazzi, fa 22, se tanto mi dà tanto, voi mettete l'aria condizionata a 21-20 gradi, non si. Va bene così.
1: Ma non ha detto lo scarto di 5 gradi.
2: Tu non mi devi parlare, non ti devi rivolgere a me in questo modo, Giovanni, perché io come ti creo, ti distruggo.
0: Dai, allora, ragazzi. Che bella questa settimana. Vi amo, amici. Allora, mettiamo un disco, ma tra poco torniamo con un regaliamo due.
2: Estate. Come

0: loro sono la rappresentante di lista e attenzione, perché adesso si regalano i biglietti per Asiago Live. Il 13 di agosto ci sarà Giorgio Panariello.
1: Giorgio Panariello che torna come tanti altri artisti in Piazza Cardi ad Asiago. Saremo sempre lì anche noi presenti, come sempre quelli di Radio Company. Grazie appunto a Due Punti Eventi noi staremo lì per questi fantastici live. Il 13 di agosto c'è Giorgio Panariello. Dopo il successo nei teatri italiani, il comico fiorentino porta in scena E se domani, un viaggio immaginario di ritorno dal 2045. Tra nuovi personaggi, musica e trovate tecnologiche, Panariello ci regala uno sguardo esilarante sul presente e su ciò che ci riserva il futuro. Tutte le info su duepuntieventi.com, i biglietti su Ticket One, ma adesso regaliamo due accrediti. Quindi, amici e amiche, metti un drone. Lo stiamo facendo sudare il nostro Joe. Allora, tu hai già la parola chiave che devono inviare al 333-2688-688?
2: Ma certo, facile e veloce ce l'ho, certo, certo.
1: Ok, quindi mi raccomando, voi dovete semplicemente inviare la parola che vi darà fra poco Carlotta per poter avere l'opportunità di portarvi a casa questi due accrediti per lo spettacolo del 13 agosto ad Asiago di Giorgio Panariello. La parola chiave è... Cosa? Lei... Ridilla.
2: Ridilla. No. Ho detto
1: No, ma Gio, sei veramente...
2: La parola è Panariello.
3: La Family Beach Club.

0: con Runaway qui su Radio Company. Amici, buongiorno, la family. Stiamo per regalare due accrediti a Serena, che è al telefono con noi dalla provincia di Venezia. Ciao Serena.
1: Ciao Serena, ciao, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Come stai?
2: Buongiorno. Tutto bene, voi?
0: Molto bene.
1: Noi bene. Serena, sei a lavoro? Sei in ferie? Che stai facendo?
2: Sto aspettando in macchina e tra poco vado a timbrare.
0: Ah, quindi questa settimana
2: lavoro,
0: tu non fai ferie. Ma ci andrai o le hai già fatte?
2: Le ho già fatte.
0: Quindi praticamente basta, tutto chiuso per al momento.
1: Fatte dimenticate.
0: Sì.
2: Esattamente.
0: Vabbè. No, però forse...
2: E forse faccio qualcosina a settembre, qualche giorno.
1: Brava, refill delle ferie a settembre, che fa sempre bene, tutto giusto.
0: Però Serena, correggimi se sbaglio, fare le ferie, cioè scusami, lavorare la settimana di Ferragosto, quando non ci sono, sono meno colleghi, è un po' più, tutto più rallentato, o sbaglio?
2: No, è esattamente così. Soprattutto poi riesco a smaltire quelle cosine che non riesco mai a finire, a terminare, eccetera. Quindi tutto sommato non mi dispiace.
0: Ok. Bene. Allora Serena, noi ti regaliamo due crediti per lo spettacolo di Giorgio Panariello in Piazza Carli ad Asiago. Ci saremo noi di Radio Company. Grazie a Due Punti Eventi ti porti a casa questi due crediti. Noi ti aspettiamo lì. Perché ci saremo anche noi. Così un po' si sta
2: allora,
0: un po'
2: ci salutiamo.
0: Esatto.
1: Un abbraccio e buon lavoro allora.
0: Ciao Serena.
2: Grazie, buona
1: giornata. Ciao Serena.
3: Radio Company. Ciao. The summer is magic.

0: arriva possiamo disfare le valigie e rifarle al volo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
1: Sì.
0: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Mortoro, bianca 14 litri e a soli 22,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it. Chase
7: every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare

indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Madame, mamma, non mamma, siete su Radio Company, amici, buongiorno, la family, fino alle 9 stiamo insieme.
1: Sì.
0: Sisma.
1: Volevo fare un gioco con Joe, lo stesso gioco che abbiamo fatto con Ale De Biasi. Cioè, per esempio, okay, Cartesio estese la concezione razionalistica di una conoscenza ispirata alla precisione e alla certezza di... Prego, Joe.
0: Non ti ha ascoltato, ma zero,
2: Cartesio,
0: guardalo.
2: Lo ripeto,
1: Cartesio estese la concezione razionalistica di una conoscenza ispirata alla precisione e certezza delle... Prego.
3: Delle banane.
1: No,
3: no.
0: Risposta corretta, complimenti. Andiamo avanti.
3: Grazie.
1: Era delle scienze matematiche.
3: Ah, delle scienze matematiche.
1: Certo, lo sapevo.
0: Giovanni,
1: certo.
0: Cartesio, piano cartesiano, te lo ricordi?
1: Fai un'altra domanda a gioco, Carlotta, che non può assolutamente sapere.
0: Oh, aspetta un secondo che apro il mio... Un attimo. Scusami.
1: Questa settimana mi piace sempre di più, ragazzi. È partita proprio bene. Sono molto felice di essere qui con voi.
0: Ok.
1: Prego.
0: Scusatemi nel frattempo lo sgabello. Un momento, che accetto tutti i cookies. Ok. Giuseppe, parte che aspetta, scusa che mi muto, che qua sono accesa. Ok. Che cos'è di cosa c'è di così fragile,
3: sì, ma devi
0: da
3: romperla?
1: Devi saperla,
0: Giovanni,
1: porla.
3: Sì.
0: Saperla porla. Ascoltami qua. Cosa c'è di così fragile da rompersi anche se menzionato? Prego.
1: Questo
0: cos'è?
1: Questo dovrebbero usare come base su Chi vuole essere milionario.
0: Infatti, cos'è c'è di così fragile da rompersi anche se menzionato? Prego.
3: Una relazione?
0: Il silenzio.
1: È vero.
0: Quale parola è composta da una sola lettera e ha una E all'inizio e alla fine?
3: E daje.
0: Tra l'altro, secondo me la risposta è sbagliata, perché qui c'è scritto una busta. Ma in che senso?
1: Ma come?
0: Quale parola è composta da una sola lettera e ha una E all'inizio e alla fine? Sarà la parola E.
3: E.
0: E congiunzione.
1: Sì.
3: E daje.
0: E daje. Ma se è composta da una sola lettera.
1: Ah,
3: vabbè, ma perché e daje è una lettera?
1: Ma perché la busta? Perché è composta da una sola lettera. La lettera è la
3: lettera,
1: busta.
3: La busta, Carlotta, Dagna, anche tu lo sapevi.
0: Non ho capito cos'è che hai detto. Avevo capito neanche io che ho fatto la domanda. Grande, sì, sono
3: anche
0: un genio.
3: C'è l'altra.
0: Poi non sono vivo ma cresco. Non ho polmoni ma ho bisogno di aria. Non ho bocca ma l'acqua mi uccide. Cosa sono?
1: Mamma mia, è qualcosa di
0: scoccio. Allora, ripeto. No. Non sono vivo ma cresco. Non ho polmoni ma ho bisogno di aria. Non ho bocca ma l'acqua mi uccide. Che cosa sono? Enrico, secondo me tu ce l'hai, eh? Sicuramente ce l'hai.
1: La pianta.
0: No, l'antincendio.
3: Ne ho uno io adesso.
1: Come,
3: ragazzi?
1: L'antincendio? Che cos'è l'antincendio?
0: Sì, perché non sono vivo ma cresco.
3: È l'antincendio.
0: Okay. Non ho polmoni ma ho bisogno di aria, perché evidentemente quando
1: l'acqua mi uccide. È l'incendio, non l'antincendio.
0: No, è l'antincendio. L'allarme antincendio si spegne quando finisce.
1: Ah,
0: quando...
3: Ce ne ho una io.
1: Prego.
3: Allora, vado.
1: Vai.
3: Va dentro, dure tirate.
1: No, aspetta.
3: No, aspetta. Va dentro, dure tirato, ed esce fuori molle e bagnato. Che cos'è?
0: Una spugna.
3: No. Lo ripeto. Va dentro, dure tirato, ed esce fuori molle e bagnato. Che
1: cos'è? Lo spazzolino da denti.
3: No.
0: Lo straccio?
3: No, ragazzi, il chewing gum.
1: Oh,

0: con Superstrada qui su Radio Company. Amici, ancora buongiorno, la family purtroppo sta per volgere al termine.
1: E dico purtroppo perché, e dice purtroppo perché ci siamo appena resi conto di quanto è divertente
0: fare,
1: questi indovinelli. Ma domani mattina, domani noi faremo solo questo.
0: Assolutamente, dobbiamo chiudere? Dobbiamo chiudere, prego. La

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: quello che stiamo dicendo noi adesso. Say bye, yeah yeah.
1: Yeah yeah, bye bye ragazzi. Noi ci sentiamo domani puntuali con la family dalle 6:30. Grazie Carlotta.
0: Grazie Sisma, grazie Gio, vi lasciamo con Igor Pezzi quindi.
1: Sì, c'è Igor Pezzi dall'altra parte di non sappiamo che cosa.

0: Le 9 e 2 minuti, ciao!
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. Tragico incidente stradale nel Foggiano dove ha perso la vita un bracciante, altri 8 sono rimasti feriti. Il furgone su cui viaggiavano è finito fuori carreggiata e si è ribaltato. Il gruppo di lavoratori stava rientrando da Montesecco dopo una giornata di lavoro nelle campagne del Molise. Il Viminale, nessun migrante da riprendere dalla Germania dopo la replica di Berlino, secondo cui con l'entrata in vigore del nuovo patto UE devono riprendere i trasferimenti verso Italia e Grecia. L'Italia considera azzerati tutti i presunti dublinanti arrivati in Europa prima del 12 giugno 2026. 19 città da bollino rosso, altra settimana da caldo africano in Italia con picchi fino a 39-40 gradi nelle zone più interne del centro penisola. Sarebbe del 37enne alpinista abruzzese Marco Di Marcello uno dei 5 corpi ritrovati ieri nell'area dell'Himalaya in Nepal. Tra i corpi potrebbe esserci anche quello dell'alto atesino Marcus Kirkler. Archiviate le gare di fondo, i tuffi preziositi dai 5 ori di Chiara Pellacani, agli Europei di nuoto di Parigi si alza e si pariò sulle gare in piscina. Sempre oggi a Birmingham inizia la rassegna continentale di atletica. È tutto, a più tardi.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Company. Spot.
5: Chase every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo.

0: come dire buongiorno lunedì. Così, buongiorno. Buongiorno a tutti. Vediamo di capire innanzitutto a chi devo dire buongiorno stamattina. Al DJM, a Joe, a Sisma. Sisma, sì, ciao Carlotta, ciao Sisma. C'è qualcuno che compie gli anni oggi? Quindi Ale De Biasi, facciamo gli auguri così in diretta. Non c'è, quindi DJM, ci sei te, giusto? Vabbè, io lo sapevo. Io lo sapevo, io ti ho detto.
1: Sei informatissimo, eh?
0: No. Ma è per deduzione, io, siccome essendo un po' lungimirante, perché io e te abbiamo così delle cose in comune, capito? La radio, vedi? Ti ho detto. Allora, buongiorno, scherzi a parte, buon lunedì a tutti, siamo pronti. La Vivi è in ferie, come potete ben capire. Beata lei, però sono dalle prossime settimane lo saremo anche noi, definitivamente. E poi dire in ferie definitivamente suona un po' male, eh? Ma soprattutto buon lunedì, buongiorno e ben partiti, ben buona settimana, insomma. Sapete che c'è l'eclissi solare, ci sono tantissime cose. Tra l'altro il 12 di agosto, per chi è appassionato, insomma, di questi eventi, che comunque hanno una rilevanza storica, ci saranno anche dei problemi energetici. Tanto per cambiare, perché il troppo caldo già, insomma, non bastava, e arriverà pure questa cosa qui. Ad ogni modo parleremo di eclissi solari, ma non soltanto, questa mattina anche di consigli utili. Avremo tante cose. Bene, però prima di tutto diamo spazio alla musica, oppure DJM, facciamo così. Se volete dirci anche un pochettino quello che avete fatto durante questo weekend. Ma sì, lunedì si può fare, sai, quando fai il resoconto, dici: ma com'è andata? Andata bene, andata male? Troppo caldo, fresco, sono andato, quindi i vostri progetti del weekend sono andati a buon fine oppure no? Se volete, al 3332 688 688. Intanto arriva Serena Brancale, Al mio paese.

Terra, Caribe Bay, un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it. Media Partner Radio Company. I'm picking up.

0: Giorgio Sarandi con Good Old Days alle 11:20. Amici e amiche, buongiorno. Perché hai già la ridarella?
1: No, perché sono andato a vedere dov'era Sarandi. Perché ho pensato Leonardo da Vinci, Chris de Sarandi, Peppino di Capri. Invece non esiste,
2: Auguri,
0: auguri anche a te, ma soprattutto salutiamo, prima di aprire tutto quanto, salutiamo Mariella. Un bacio, Mariella!
1: Ciao Mariella!
0: Le sono arrivate, ci ha scritto, le è arrivata la maglietta di Company Snack, la borsetta di Radio Company, perché Mariella è stata la vincitrice di una tombola. Quindi ne approfittiamo per ricordarvi ovviamente che siamo quasi a metà agosto, quindi ancora tanti saranno i numeretti che passeranno tra una canzone e l'altra, e a fine mese anche uno o una di voi si potrà portare a casa tutti i nostri gadget.
1: Allora, noi siamo in un periodo in cui siamo molto attenti al cinema, alle nuove uscite, insomma, dopo l'Odissea è arrivato Spider-Man, e adesso tutti ancora questi supereroi, tutti questi poteri ciu ciu e cose varie. Cioè, voglio dire, poi uno pensa ai propri superpoteri, ma figurati, è impossibile, è solo fantasia.
0: E invece no. Amici e amiche, ho letto un articolo proprio questa mattina che racchiude tutte le persone che esistono, che sono vive al mondo, che sono nate con dei veri superpoteri.
1: E non hanno il mantello.
0: Senza mantello, perché i veri eroi spesso non indossano un mantello.
1: No.
0: Tipo Tim Friede. Tim Friede ha un sangue che è in grado di neutralizzare il veleno di 19 specie di serpenti mortali.
1: Bello, è utile. È utile, allora, puoi andare in campeggio serenamente. Questa
0: numero
1: è una
0: uno,
1: cosa
0: come
1: utile.
0: Te ne sei accorto? Cioè, non sei andato in giro? 19 poi, no 20.
1: No.
0: E occhio, perché se vai in campeggio, come dici tu, dici, tanto io ho il sangue che neutralizza il veleno di 19 specie di
1: veleno.
0: Cioè, trovi la ventesima.
1: È quello.
0: 100% trovi il ventesimo.
1: Però insomma, se l'avranno buttato dentro una teca, avrà fatto qualche gioco strano, non lo so. Oppure
0: certo, quei giochi che si fanno tra ragazzi, ti butto in una teca di serpenti, vediamo cosa succede.
1: No, vai in giro, prendi un serpente a casa, adesso mordimi questo, ma veramente non ci avrei voglia. No, adesso mi mordi.
0: Comunque lui, questo è un vero superpotere, nel senso che io sappia, nessun altro, che si sappia, nessun altro nel mondo ha questa cosa qua. Oppure, meglio ancora, vuoi non essere come Liu Taolin? È una persona, tipo la persona Calamita Man.
1: Come Calamita?
0: Gli oggetti metallici gli si attaccano al corpo.
1: Fantastico.
0: Come se fosse
1: Magneto,
0: un magnete.
1: Chi era quello dell'X-Men?
0: Sì.
1: Della serie, tu stai camminando in lavanderia e ci arriva il ferro da stiro in fronte. No.
0: Il pullman, bam, in fronte.
1: Dov'è lo zio? È andato in lavanderia.
0: No, mi fa ridere la foto di Liu Taolin, che ha attaccato il ferro da stiro e le forchette al petto.
1: Bello, per fortuna.
0: Ma pazzesco, sì. Però cosa ti serve?
1: I coltelli no, i coltelli stai attento, magari.
0: Non riesco a capire più che altro tutti questi superpoteri a cosa ti possano servire.
1: Non
0: però ci possiamo pensare, ce ne sono molti, tra poco magari li leggiamo.

0: Jay-Z, questa è Déjà Vu. Allora, insomma, i vostri superpoteri in questo caso sono arrivati.
1: Sì, non ve l'avevamo chiesto, ma parlando di persone nel mondo con superpoteri veri, cioè
0: reali.
1: C'è per esempio ce ne sono tantissimi, tra poco ve li leggiamo, ma arriva il messaggio: io, ciao Giulia e Leo, io sono quello che ordina le pizze al telefono.
0: Che è sempre la rottura più grande del mondo.
1: Se non è questo un superpotere.
0: Certo.
1: Martino non lo capisce perché forse lui è quello col superpotere.
0: Tu ordini le pizze, sei l'unico in casa della serie, io voglio quella e tu sei quello che prende.
2: Ho capito, perché tutti variano questo, quello, quell'altro.
1: No, Martino, non hai capito, è sempre un dramma. Io non voglio mai chiamare, come vedi? Chiamare il dottore, chiamalo
0: vero.
1: Tu.
0: Ho i parenti il primo dell'anno per fare gli auguri, cioè voglio dire queste cose.
1: Capito, è un superpotere. Io riesco a cagare in vacanza. Questo,
0: mamma mia,
1: se non è un superpotere questo.
0: Mi vuol dire che comincia a vivere anche i primi giorni di vacanza, che di solito sei in un limbo perso.
1: Amici, vi diamo il numero allora, se vi va ovviamente il vostro, qual è il dal 333-2688-688, tra poco leggiamo e parliamo.
3: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot.
4: Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago.

0: Harry Morri DJ e DJ Nick. Inizia con noi il viaggio. Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago. La notte sarà illuminata dallo spettacolare show pirotecnico di Parente Fireworks, evento promosso dal comune di Asiago. Partner Latte Busche, Trivellato, concessionario ufficiale Sport Equipi CHX e con il patrocinio della Regione Veneto.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era.

0: un'estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
2: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Harry Styles con Dance No More, 11:39. Buongiorno ancora se vi siete appena collegati. State ascoltando Snack, Giulia Pego, Leo e Martino, e stiamo cercando di indagare su quali sono i superpoteri, se proprio così vogliamo, certo, chiamarli, delle persone.
1: Perché alcuni realmente ne hanno, ma non si capisce l'utilità in tutto questo, ecco, se non sia solo una condanna.
0: C'è chi ci ha scritto: io ho fatto un peto di 15 secondi.
1: Però con variazioni armoniche anche, immagino.
0: Dipende,
1: perché...
0: sì, beh sì, non puoi 15 secondi tutti alla stessa frequenza e intensità, è difficilissimo.
1: Quella è capacità.
0: Se riuscissi a farlo diventerebbe effettivamente un superpotere, perché hai la propulsione, ti muovi, lo fai e ti muovi di 15 metri in avanti senza muovere le gambe.
1: Pensa quando deve fare lo sprint, dura pochissimo perché deve dare tutto
0: sì,
1: se stesso.
0: Sì, oppure io so usare le corsie in autostrada e mantenere i 130. Allora, le corsie in autostrada, veramente ragazzi, dovreste imparare tutti ad utilizzarle,
1: sì,
0: perché ci vorrebbe un corso. Perché se tu hai la corsia di destra libera, stai al centro?
1: Perché così puoi scegliere all'ultimo momento, dici
0: no,
1: oh, vado.
0: È libera di là, ma se è libera, stai a destra. Poi no, vanno,
1: allora,
0: vanno dove vogliono e si crea il traffico.
1: La corsia di
0: quindi
1: destra,
0: bravo,
1: non è,
0: un potere,
1: mai libera, c'è sempre qualcuno che a un certo punto si blocca lì.
0: Ma non è vero,
1: sempre.
0: In quel caso lo superi,
1: okay,
0: e vai al centro.
1: Quindi,
0: ma se è libera, tanto cielo, stai a destra.
1: Durante l'anno ci sono i camion, d'estate ci sono i camper.
0: Vabbè, comunque, ciao ragazzi, io ho mangiato mezzo chilo di tortellini tutto da solo.
1: Cosa c'è di male? Dov'è il superpotere?
0: Ma chi ti credi di
1: ma
0: essere?
1: Dai, ma voglio
0: qua
1: dire,
0: facciamo
1: ma
0: due chili e mezzo.
1: E condimento pesante.
0: Certo.
1: No, il superpotere è non avere il senso di nausea oppure il senso di colpa dopo.
0: Senso di colpa più che di nausea. Perché per il senso di nausea vai avanti a 8 chili. È la colpa che arriva
1: lo
0: prima.
1: Sono con dei tortellini fatti a mano, dalle sfogline bolognesi, non ti viene il senso di colpa.
0: Ma infatti, E invece un superpotere davvero vero di una persona della quale non conosciamo adesso le condizioni,
1: sì?
0: di salute. Perché David Blaine ha trattenuto il respiro sott'acqua per ben 17 minuti.
1: Ma come hai fatto?
0: Non lo so, bisognerebbe capire se è ancora lì.
1: Sì, infatti, magari.
0: Wow, David Blaine ha trattenuto il respiro sott'acqua per 8 giorni.
1: Guardalo,
0: 4
1: è lì,
0: minuti.
1: E sta bene.
0: È ancora lì.
1: No, tesoro, magari. Magari
0: e con
1: no.
0: Gli occhi aperti.
1: Guarda, non respira. È fatto.

Attenzione, Tombola Express, stiamo per darti il numero di oggi. Segnalo e aggiungilo agli altri. Se a fine mese li ricorderai tutti, potrai vincere i gadget di Snack. Il numero di oggi è 40.

0: allegria, che energia, Joy Corry, con questa Whisper.
1: Allora, ecco, stronchiamo subito allegria ed energia, perché ci è arrivata una precisazione per quanto riguarda le corsie dell'autostrada.
0: Ah, è vero.
1: Sai che ho detto state in quella benedetta destra, perché se è libera, stateci. Io non lo dicevo tanto per le conseguenze legali, quanto più perché mi sta sulle balle quando siete al centro e è tutto libero, io devo fare lo slalom.
0: Invece, no,
1: cioè, in realtà sì. chi ci dice: guardate che se non stai a destra, se non stai a destra, sono 164 euro di multa e 4 punti patente.
0: Sì, è un comportamento sanzionabile dal codice della strada, articolo 143, che impone l'obbligo di circolare sulla corsia più a destra quando è libera,
1: certo.
0: E quindi vanno dai 42 ai 173 euro e poi 4 punti di patente.
1: E quindi attenzione. In ogni caso, invece, parlavamo di superpoteri. Qual è il vostro? Sentiamo chi c'è.
2: Ciao a tutti, sono
1: Ciao.
2: Paolo Dorvigo. Non so se sia un superpotere. Io, diciamo, sono meteoropatico. Sento il tempo. Quando cambia il tempo o quando sta arrivando un temporale, mi vengono delle fitte alla testa, del mal di testa. In quel momento lì, quando più forte è il mal di testa, più forte sono queste cose, queste sensazioni che provo, e vuol dire che è tanto forte il temporale.
1: Che vitaccia.
2: Purtroppo nei giorni passati, quando ci sono state le grandinate, io stavo proprio da schifo. Ero anche al lavoro, purtroppo, e stavo da schifo e non potevo farci niente, ecco.
0: Allora tu devi fare due cose.
1: Ciao.
0: O metti su un call center in cui la gente ti chiama, ti
1: come
0: fai
1: stai?
0: Pagare come stai, fai il tuo bollettino medico.
1: Stai male? Ok, metto la macchina in garage, grazie.
0: Dovresti fare l'agente assicurativo.
1: Eh sì,
0: potrebbe essere.
1: Bravo, il business, amico. Ringraziaci domani.
3: Su Radio Company, come on! L'estate da mordere. Spot.

0: innova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.

0: successi, uno dal passato e uno dal presente, a chiudere la nostra prima ora insieme. Abbiamo appena ascoltato Dito nella piaga con Businessman, dal passato invece Propaganda con Duel.
1: Per quanto riguarda i supereroi, scusate, i superpoteri abbastanza assurdi, c'è una confessione fondamentale che noi vorremmo leggervi, perché veramente questa è una persona che sa fare una cosa che nessuno sa fare.
0: Io sopporto i francesi. Bravo, bravo, riconosci il tuo superpotere e insegna e spargi la voce e spargi il verbo nel mondo. Ci fermiamo qualche istante, amici. Giuste, giuste, le 12.
2: Radio Company Time.
3: Company Breaking News. Migranti, ancora tensione Italia-Spagna a Ceuta, dove protesta la popolazione. Si teme un nuovo ingresso di 50.000 persone intorno a Ferragosto. Rimane il rischio terrorismo. Il vice premier Tajani dice: fino al 15 agosto resta la sospensione Schengen con la Spagna. Nel Cosentino, un 34enne addetto alla sicurezza di una discoteca di San Ginito è morto dopo un pestaggio all'esterno del locale. L'uomo, una volta riaccompagnato a casa, ferito, si è sentito male ed è deceduto dopo poche ore in ospedale. Tragico incidente stradale ieri nelle campagne del Foggiano. Un furgone con 10 braccianti di origine marocchina si è ribaltato, provocando un morto e 9 feriti. Con la tristezza nel cuore per la scomparsa di Berruti, si alza e si pari a Birmingham sugli europei di atletica. Si assegnano oggi 5 titoli nel peso uomini. Tra i favoriti Fabbri punta al podio, nei 100 femminili la 26enne azzurra Zainab Abdosso.
4: Sarò molto felice di essere dietro il blocco e finalmente di vedere quello che posso fare, e allo stesso tempo sono anche felice che il panorama europeo sia così tanto frizzante.
3: A Parigi iniziano le gare in piscina degli europei di nuoto. È tutto da Gianni De Gaetano, buona giornata.
5: Breaking News. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app. Radio Company.
6: Spot. Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago.

0: e DJ Nick. Inizia con noi il viaggio. Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago. La notte sarà illuminata dallo spettacolare show pirotecnico di Parente Fireworks, evento promosso dal comune di Asiago. Partner Latte Busche, Trivellato, concessionario ufficiale Sport Equipi CHX e con il patrocinio della Regione Veneto.
1: Company. Radio Company, che passa.

0: con calma qui a Company Snack, Giulio Pego e DJM e me. mi sono proprio autoeliminato.
1: Hai deciso di cambiare l'ordine.
0: Sì, ho detto dai, insomma, evitiamo la noia, invece in realtà mi sono eliminato.
1: E invece no. Buongiorno, entriamo così nella nostra ultima ora insieme fino alle 13. Abbiamo parlato di persone con capacità fuori dal normale, nate proprio con questi quasi superpoteri, che poi uno si chiede come hai fatto a scoprirlo, non è ben chiaro. Però uno su tutti, su tutti ci vorremmo soffermare, sì. Su Daniel Kish. Sì. Daniel Kish va in bicicletta orientandosi nel mondo esclusivamente attraverso l'eco. Quindi lui chiude gli occhi, va e fa... tipo i pipistrelli, in base al ritorno che arriva, lui sa se deve girare o andare a schiantarsi.
0: Ma come fa a captare? Pensate, che ne so, è nel pieno Polesine, dove non c'è nessun tipo di oggetto animato o inanimato che possa rifrangere il suono.
1: Puoi andare dritto, vuol dire che puoi andare dritto all'infinito, che non
0: c'è,
1: ti schianterai.
0: C'è anche il Po da quelle parti.
1: Non lo so come faccia. Certo è che potrebbe insegnargli questa capacità e questo potere a sto povero calciatore.
0: Ah, mamma mia, è successa una cosa allucinante. Sì. Praticamente non so se avete visto notizia di oggi, comunque di questi giorni, è la disavventura di Jesse Maranhão.
1: Maranhão,
0: sì, è brasiliano.
1: Ok.
0: Allora, calciatore brasiliano del Coritiba, ok, che ha praticamente lui ha segnato, tra l'altro si è messo anche il pallone sotto la maglietta,
1: okay.
0: Corre. Salta i cartelloni pubblicitari per andare verso la sua tifoseria, è volato nel tunnel degli spogliatoi.
1: Poverino.
0: Cioè, ci sono dei titoli del giornale meravigliosi legati a questo tipo. Segna, esulta e vola.
1: Perché poi i giornalisti si divertono.
0: Ma sì, ma sono degli infami a volte. Esulta dopo il gol e cade nella fossa.
1: Si poverino,
0: sa quale. Oppure Gazzetta dello Sport. Ma dov'è finito? Giocatore esulta e cade nel vuoto.
1: però è vero, noi vi invitiamo ad andare a guardare il video. Questo poverino si è lanciato, ha beccato l'unica botola che c'era in 150.000 metri di campo e di tifoseria. Lui ha beccato la botola, anche stretta e piccola, giusta per far cascare lui, poverino.
0: Sì, ma vero, proprio l'ingresso, la scaletta per andare agli spogliatoi.
1: Non solo, tra l'altro, si è fracassato. Gli hanno anche annullato il gol subito dopo, perché era fuori gioco.
0: Allora, caro Maranhão, è proprio la

0: fatta.
1: È l'ultimo disco di Rovazzi,
0: sì.
1: Ok, che si chiama La Costiera Amalfitana con Nino D'Angelo.
0: Ok.
1: Ci viene utile. E anche a Risa.
0: C'è
1: a
0: Risa,
1: bravo.
0: Sì, c'è anche a Risa.
1: C'è anche questa che sentiamo sotto la Risa. E dici, ma è veramente Risa?
0: Sì, sì,
1: è Risa. Allora, perché parliamo di vacanze oggi.
0: Ok.
1: Ok. La Costiera Amalfitana potrebbe essere una destinazione. Noi oggi vogliamo parlare dei luoghi dove andreste a fare vacanza, ma per mille motivi, non soltanto economici, ok? Non ci siete mai stati oppure non ci siete mai più tornati.
0: Ok.
1: Cioè luoghi dove vorreste andare o tornare in vacanza, ma che per mille motivi non avete potuto riabbracciare. Tipo, a me piacerebbe tornare in Costiera Amalfitana. Però
0: per mille motivi non ci sei.
1: È una rottura di palle, Conte. Sette ore sia col treno, con la macchina, poi costa tutto tanto.
0: Non è così facile.
1: Se ci vai ad agosto c'è troppa gente. Quindi a sto punto Costiera Amalfitana.
0: Io ritornerei volentieri in Sicilia, dove sono stato molto molto bene, però per un motivo o per l'altro non sono più riuscito a tornare, però mi piacerebbe, perché devo dirti mi sono trovato benissimo.
1: Quindi luoghi dove non siete mai stati o dove già siete stati una volta, dove vorreste andare / tornare, ma come si cavassandir, per un motivo o per l'altro, non ci siete mai riusciti ad andare /

0: Questo è il Belli Conte 4.0, che questa settimana, giusto per la settimana di Ferragosto, ritorna, come dire, in piena formula.
1: Esatto. Ma fino a fine settembre, fino a metà settembre.
0: Poi dopo ci leviamo dalle palle Stefano Conte. Poi dopo ricomincerà il freddo inverno.
1: Allora, mi stavo chiedendo luoghi che vorreste rivisitare, sì, perché ci siete stati per un motivo o per l'altro, per denaro, perché non ce la fate e non siete più tornati, e invece luoghi che vorreste vedere ma prima per altre decisioni,
0: per mille motivi, non ci siete stati. Quindi, da una parte, i luoghi dove non siete mai stati che vorreste ma per mille motivi non ci siete, e dall'altra parte i luoghi che dovreste ritornare ma che per mille motivi non ci siete ancora tornati. 3332688688.
2: Radio Company, Belli Conte 4.0. Siamo quelli del bagno 13.

0: messaggio che Stefano Conte avrebbe cestinato. E io invece, che sono un cagacazzi. Allora, salutiamo Francesco. Francesco ci scrive: potresti mettere Swag Music per favore? Adesso io non ho capito se è il titolo di una canzone o se è un... L'hai trovata?
1: Sì, è il titolo di una canzone, di un pezzo che sta andando moltissimo in questo momento, di un artista che...
0: Che a noi fa cagare.
1: Artifive.
0: Ah, di Artifive, ok. Vabbè, no, qualcosa mettiamo di Artifive. Però, Francesco, noi siamo anziani. Noi siamo... cioè, devi capire questa cosa qui. Insomma, noi siamo per la musica degli anni 80, degli anni 90.
1: È appena passata bella storia.
0: È vecchia. È un pezzo di quanti anni fa? 2, 3, 4 anni fa? Ci voglio dire. Se tu vuoi mettere bella swag, sei un maranzino.
1: Allora, torniamo a noi alle nostre vacanze, bro. Sei pronto per invece leggere questo messaggio di Francesco che dice: da una vita che mi pongo l'obiettivo di andare in Sardegna.
0: Ok.
1: E poi solo l'idea di prendere il traghetto,
0: okay,
1: o l'aereo, mi stanca.
0: Effettivamente,
1: lo capisci questa cosa qua?
0: Ma sai che io lo capisco profondamente. Io quest'anno, a parte un viaggio che mi ha portato tipo verso l'Abruzzo e 6 ore di macchina, che già nella mia testa erano tantissime,
1: sì,
0: però sai, quando hai figli e quindi l'ho fatto. Però per il resto quest'anno ho deciso di fare poca macchina, zero voli,
1: okay.
0: Volevo la vacanza proprio, è presente la villeggiatura
1: basica
0: degli anni 80 che facevi, quella roba lì cercavo, e pare che sia il trend di quest'anno.
1: Ah.
0: Cioè la villeggiatura, quella proprio dove vai al mare, vai in edicola, ti compri la settimana enigmistica e ti metti sotto l'ombrellone. 7 orizzontale.
1: Vabbè. C'è qualcuno che invece scrive: ciao,
0: nome di famoso DJ.
1: Ciao compagni, io vado ogni anno in Romania dalla famiglia, ma è diventata carissima.
0: Chi, la famiglia?
1: Sì, evidentemente.
0: O la Romania?
1: No, la Romania non mi risulta.
0: Beh, la Romania...
1: Non so, anche là c'è l'inflazione che colpisce.
0: Non lo so, bisognerebbe chiedere al nostro Conte. Secondo me forse lui sa.
1: Conte Dracula.
0: Sì, forse dovremmo chiederglielo a lui. Vabbè, sentiamo chi c'è al citofono invece, perché so che c'è un'altra roba, non il Conte. Chi è? Grande ritorno, Grande ritorno.
1: Ritorna
0: la nostra teleweb radionovela che ci porta a scoprire, penso, l'Italia.
1: Sì,
0: sentiamo.
2: Ciao belli e Conte, mi piacerebbe andare alle cascate delle Marmore oppure al lago di Braises.
1: All'estero.
0: Allora, la cascata delle Marmore non è poi così lontana, però probabilmente sai che nel suo caso i viaggi sono sempre qualcosa di particolare.
1: Secondo me è il lago di Braises. È in Canada.
0: In Canada. Vuoi andare in Canada, dici?
1: E vuoi andare a vedere il famoso lago di Braises in Canada?
0: Io conosco quello di Braies.
1: Sì, ma Braies
0: che è troppo vicino.
1: È troppo vicino, è scontato. E
0: invece The Braces. Lei vuole
1: andare a vedere quello di Braises.
0: Bene, ragazzi, se avete voglia, ci troviamo tutti quanti per una settimana di vacanza al lago di Braises. Anzi, The Braises Lake in Canada. Che meraviglia.
2: Oppure al lago di Braises. Radio Company, the summer is magic.

0: Allora, ci arrivano innanzitutto delle precisazioni per quanto riguarda il lago di The Braces Lake.
1: The Braces Lake. Sì. Sentiamo le precisazioni.
0: Ci colleghiamo con un'ascoltatrice molto esperta di geografia.
1: Braces.
0: Prego.
2: No, ragazzi, non avete capito. È un lago che è in Egitto. Braces era il famoso faraone.
1: Io mi ricordavo Ramses, però.
0: Infatti ci ho dovuto pensare un attimo. Beh. Poi dopo, però, l'assonanza c'è tutta. Il lago del grande faraone Braises III.
1: C'è chi andrebbe volentieri in Cina.
0: Ma chi è che andrebbe in Cina?
1: Non lo so, tu andresti in Cina?
0: Io sì, ci manderei
1: in Cina. C'è chi andrebbe in Giappone, ma per ovvi motivi il Giappone costa certo. Follia, perché credo che Giappone, un viaggio in Giappone costa, siamo sui 5.000, no?
0: Sì,
1: quelle cifre là, perché stiamo chiedendo luoghi dove per un motivo o per l'altro non riuscite ad andare, e diciamo che il motivo di solito più facile è perché non c'è denaro, cioè andare in Giappone, ragazzi, costa
0: vero, grazie a Fra, che è diventato un nostro Fra, ma attenzione, perché adesso ci colleghiamo con un'altra zona del mondo dove andiamo da approfondire quella questione legata alla Romania. Prego. Eccolo qua. Sapevo che c'era.
3: Salve, sono il Pompe Vapula Folofofe.
0: Salve Conte, come
3: ho sentito che state parlando della Romania.
0: E dov'è?
3: Ho sentito che state parlando della Romania.
0: La Romania, sì.
3: Come lei ben sa, io abito in Transilvania.
0: Che è in Romania.
3: Esattamente.
0: Come?
3: Esattamente.
0: Ah, esattamente.
3: E le posso dire che la signorina perfettamente ragione.
0: Che?
3: La signorina perfettamente ragione.
0: Ah, ha detto ha perfettamente ragione.
3: Okay. Perché il prezzo ormai al metro quadro varia a seconda delle zone, ma le dico che siamo arrivati ai 2.500 euro a metro favo.
0: Unità di misura è, scusi, che non capisco bene.
3: 2.500 euro al metro favo.
0: 2.500, quindi lei che ha un castello, si
3: provi,
0: figuri.
3: Provi a immaginare che valore ha il mio castello.
0: Ma hai pensato di fare dei mini appartamenti, tipo?
3: Stavo pensando di fare il bed and breakfast.
0: Un che?
3: Il bed and breakfast.
0: Può ripeterlo, che?
3: Dei bed and breakfast.
0: Dei bed and breakfast.
3: Ma non capite veramente una vaffa, che cosa.

0: 3332688688. Oggi stiamo mettendo insieme
1: cosa?
0: Una puntata un po' strana, cioè luoghi dove vorreste andare o dove vorreste tornare, ma che per, aperte virgolette, un motivo o per l'altro, chiuse virgolette, non siete riusciti a visitare o a rivisitare. 3332688688, chi è?
2: A me mi piacerebbe andare a visitare l'abbazia delle Calcere, che mi hanno detto che è bella.
0: Vabbè, dov'è? Se qualcuno lo sa, ci aggiorni, grazie.

0: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.

0: Show. 30 anni di emozioni da vivere con la colonna sonora che ha caratterizzato 30 anni di musica. In console Harry Morri DJ e DJ Nick. Il viaggio con una delle vincitrici del Festival Bar anni 80, Tracy Spencer. I protagonisti delle hit degli anni 90 per la prima volta in Italia. Cappella. La protagonista di uno dei tormentoni degli anni 2000, Valeria Rossi.
1: Dammi tre parole.
0: Sabato 15 agosto, Prato della Valle, Padova. Inizia con noi

0: e con il patrocinio della Regione Veneto. L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.

0: Stavo sei... riflettendo che abbiamo aperto con Rovazzi e ci approssimiamo a chiudere il tema di oggi sempre con Fabio Rovazzi. Allora, attenzione, intanto ci mandano, non so perché, un'ananas affettata. Probabilmente qualcuno vuole andare in qualche paese tropicale. Grazie comunque per questa meravigliosa fotografia. Poi
1: c'è
0: dopo...
1: qualcuno che non è riuscito mai a ritornare, perché c'era già andato, non è più riuscito a ritornare in Croazia perché ha detto i prezzi si sono alzati.
0: Sì, è vero, vero.
1: E ultimamente non ritorno più in Croazia.
0: Lì c'è un po' di polemica sul fatto che in Croazia effettivamente negli ultimi anni gli sia scappato di mano l'aumento dei prezzi. In parte secondo me c'è qualcuno che specula, dall'altra parte però c'è anche un fatto proprio che, siccome sono passati all'euro da qualche anno, i prezzi sono saliti naturalmente, per cui anche se vanno a fare la spesa comunque gli costa tanto, anche a chi vive lì. Non c'è soltanto una leva dovuta a chi magari fa accoglienza.
1: Noi lo sappiamo molto molto bene.
0: Sì, esatto, ci siamo stati anche di recente. Detto questo, so che c'era una precisazione al citofono, prego maestro.
2: Buongiorno Radio Company.
0: Buongiorno.
2: Non è Abbazia dei Calzare. Abbazia di Carceri, si trova a Carceri in provincia di Padova.
0: Capisci?
1: Tradotto.
0: Quindi ma a Carceri.
1: Non lo so perché
0: stanno
1: non...
0: tutti scontando la pena.
1: Non lo so perché
0: oppure
1: non
0: lo so. Vabbè, questa era la Club degli Ignoranti, quindi direi che possiamo ignorare felicemente. Prego maestro.
3: Radio Company, il Club degli Ignoranti. Solo risposte sbagliate.
1: Anche oggi per entrare nel Club degli Ignoranti una parola di lingua italica, e dico questa parola non la definizione esatta bensì la definizione inventata da voi per poter entrare nel club e anche portarsi a casa la tessera se siete fortunati.
0: Esatto, 3332688688, l'avete capito, è il numero per giocare, e io però ti spiego con un esempio come possiamo provare a giocare. Se la parola fosse golfo.
1: Golfo.
0: Che cos'è lo golfo? Lu golfo, le golfo.
1: Gli golfo?
0: Gli golfo.
1: Anche golfo, eh?
0: Anche golfo, sì, sì, certo. La golfo, insomma. Vedete voi, 3332688688, la parola di cui dovete ricreare ex novo il significato oggi per entrare nel club degli ignoranti è proprio golfo.

0: tutti, una tessera per voi in palio, e poi tenetevi sempre annotato che insomma verso settembre ci sarà questo grande evento legato al Club degli Ignoranti, preparatevi.
1: Allora, è l'uomo delle pulizie, c'è la Colf, c'è il Golfo. È l'uomo però.
0: Ah.
1: Capito? C'è la Colf al femminile, la Golf, Golfo è il maschile.
0: È il maschile. Okay.
1: Dice si Golfo un elfo con la gobba.
0: Ok.
1: Golfo è un maglione o giacca a vento.
0: Giustamente.
1: C'è il golf,
0: fa freddo.
1: C'è il golf.
0: Ti metti il golf.
1: Maglione e giacca a vento tutto insieme.
0: Sì, fa freschino, ti metti il golf. Fa un po' più freddo, molto freddo, ti metti il golf che appunto ingloba tutti e due.
1: Esatto, quando è maglione e giacca a vento lo chiami golf.
0: Bellissimo però il maglione e giacca a vento. Questo mi piace molto.
1: Ciao Radio Company, che golfo? Inteso come gol brutto, è entrato in porta per caso o per fortuna.
0: Ciao, oh, ne abbiamo...
1: C'era il gollazzo una volta.
0: Il gollazzo?
1: E adesso c'è
0: il golfo.
1: No, il gollazzo era quando era bellissimo. Non mi ricordo più. C'era.
0: Ma gollazzo fa rima con.
1: Ah, che cazzo.
0: Quindi è un gol del. Okay. Il gollazzo. Il golfo invece è. Che schifo. Ci sta.
1: È proprio orrendo.
0: Va bene, 3332688688 per partecipare ed entrare nel Club degli Ignoranti. La parola di cui dovete cambiare il significato oggi è golfo.

0: che il polpo sia intelligentissimo, no?
1: Sì.
0: Il golfo è quello scemo.
1: È quello scemo.
0: C'è il golfo, c'è il polpo. Il golfo è un nuovo nome per un animale. Quindi siamo là, siamo sul polpo. Poi golfo volgarmente corrisponde allo spavento. Caspita che golfo che ho preso.
1: Esatto. Mamma mia.
0: Poi c'è qualcuno che dice, ragazzi, il golfo è un colpo di stato riuscito male.
1: Ah,
0: c'è il golpe, molto... c'è il golfo molto. Grazie. Bravo. Stefano da Foggia.
1: Stefano, salutiamo gli amici che ci ascoltano da Foggia. Sentiamo al citofono chi c'è. Olè, 1, 2, 3.
2: Buongiorno, il golfo non è altro che uno sport che si fa con le mazze e le palline.
3: Ciao belli conte. Per noi il significato golfo vuol dire una persona che non sa camminare bene.
1: Mi piace che le bambine di Shining ascoltano no, i belli conti.
0: Sono bambini. Sono bambini, però non si sembravano le gemelline. Sì, ma il golf, sta dicendo DJM che esiste.
1: No, ma lui però ne cita un altro. Dice il golfo,
0: non
1: si
0: dice
1: usano delle mazze, però non descrive le mazze.
0: Hai capito?
1: Quindi sono delle mazze diverse da quelle da golf.
0: Sì,
1: hai ragione, borderline. Sto cercando di aiutare, dai, sono buono.
0: Se avesse specificato che devi mettere le palline in bocca,
1: bla bla, sì, esatto. Vabbè, dai, giallino. Tra poco torniamo col vincitore, dai.

0: dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: mi faceva notare il DJ Megalo uno stile inconfondibile, quello del caro amico di Stefano Corde, Christian Marchi.
1: Bene.
0: Amico anche di Alex Natale, lo ricordiamo sempre. Che salutiamo. Questa è una cagata che capiamo solo io e lui.
1: Vabbè. Allora, abbiamo premiato Giorgia perché ci ha mandato oggi la definizione di golfo, che dice: dicesi golfo è un elfo con la gobba. Però lei era in grande forma oggi perché aveva creato anche il lago di quello,
0: Di Bramses, sì, qualcosa del genere. Brava, ti auguriamo ovviamente una buona giornata. Salutiamo quelli che partono per le vacanze e anche quelli che invece questa settimana lavorano. Daniele Belli, Stefano Conte, DJ Megalo, a domani, ciao!
1: Ciao!
0: 2:02.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Una cabana su Company, amici, buon pomeriggio a tutti.
1: Possiamo chiuderla qua, ragazzi.
0: Finalmente tutto è tornato alla normalità. Stanco. Sono tornati tre quarti praticamente delle persone che mancavano. C'è qualcuno che l'abbiamo perso per strada, vedi Ale De Biasi. Io stamattina dall'alba praticamente essere qui.
1: Io farò la sera stasera, c'è una roba...
0: Tu farai la sera stasera?
1: Sì.
0: Io faccio la mattina domani mattina.
1: Sì. Guarda, mettiamo la sigla e poi ti picchio.
0: Ma senti che voce mascolina
1: è la pubertà, signori.
0: È l'aria di montagna.

0: Buon pomeriggio, siamo tornati in formazione originale accettata.
1: Allora,
0: un po',
1: ti ricordi
0: dai.
1: Come si fa?
2: No,
1: neanche io. Io sono mancato soltanto due giorni.
0: Hai messo in regia oggi.
1: Ma non in regia perché, no, perché allora si chiama terapia d'urto, in maniera tale che così prendi subito mano, prendi subito confidenza con quello che devi
3: Buongiorno,
1: fare.
3: Buongiorno, Piselli.
1: È tutta la normalità. Allora, c'è qualcuno che sono arrivati tanti bei messaggi nei tuoi confronti. Grazie. A parte il primo giorno che ho deciso di crearti un po' di casino sul tuo Instagram.
0: Sì. Ah no, volevo dire una cosa. L'insulto tua madre un uomo non è un insulto vero, è una presa per il culo, perché sì. Molti se la sono presa.
1: Ti credo, se tu scrivi tua madre un uomo tutti si arrabbiano.
0: Ma va,
1: sì, a poi cioè, soltanto io e te perché ci conosciamo, no? In ogni caso comunque sono arrivati dei bei messaggi, ad esempio qualcuno che mi diceva guarda che questo programma è fin troppo professionale,
0: speriamo che non torni.
1: No, in realtà no, infatti ho apprezzato, io sono stato il primo a dire ragazzi non aspettatevi un grande programma, aspettatevi un programma fatto veramente
0: hai parlato
1: da
0: di fossili?
1: mi sarebbe piaciuto però un giorno nella crisi degli argomenti ho parlato termini di economia finanziaria che nessuno conosce.
0: Forse l'ho ascoltato, penso, poi ho cambiato. Così.
1: Ah sì, anche quelli che ci stavano ascoltando, vabbè. Amici, dai, tornati praticamente per due settimane, diciamo, in formazione originale.
0: E poi
1: formazione...
0: te ne vai di nuovo.
1: Di nuovo dove me ne vado? No, di nuovo, a dove? E due ore, come al solito, fino alle 16. Nessun'altra cosa da aggiungere, se non che alla fine gli appuntamenti sono sempre gli stessi. Poi da settembre, molto probabilmente, è più molto probabilmente che quasi sicuramente...
0: Non ci hanno riconfermato,
1: ma comunque dovrebbero cambiare delle cose. Vediamo cosa. Amico mio.
0: Ma scusa, dobbiamo farlo tra questa settimana e la prossima, perché poi vai via e ritorni che siamo già in ballo.
1: Ma la nuova stagione parte da gennaio.
0: Dai, guarda, sì. Iniziamo che è meglio.

0: Il disco di Criss Cross Amsterdam si chiama My Oh My su Company. Le 14:10, amici, ancora buon pomeriggio. Piscagli a mollo, ovviamente. Wait. Joe Chicco, questa cosa non l'abbiamo detta, però alla fine
1: dobbiamo
0: siamo
1: ripeterlo
0: noi.
1: Un po', perché magari sì, la gente si è dimenticata che i Piscagli siamo Joe Chicco.
0: Allora, senti, novità di questo weekend, cose che sono accadute. Comincio io.
1: Sì, cosa
0: allora, venerdì notte, ore dormite, 1:44. A nessuno fregava nulla, ma tanto vale raccontarlo.
1: Il divano della radio, comodo.
0: No, no, devo ringraziare la nostra centralinista, sì, Alessandra Toffano.
1: Ti ha messo un materasso.
0: Mi ha detto, guarda, ti porto, scusami, un bel materassino gonfiabile. Sì. Ed è stato bellissimo dormire, anche
1: ma
0: perché.
1: Ma te l'ha gonfiato lei?
0: No, è di quelli che attacchi la spina e si gonfiano da soli.
1: Ah, ma perché ti immagino, no? Alle 5 del mattino lì.
0: No, no, scusami, no, era già bello gonfio, no? Con tanto di lenzuolo, ho detto, wow, che bello, che meraviglia. Poi sabato, ore 7:30, ero qui per delle cose. Sì. Sono andato avanti, poi dalle 11 alle 14 c'era la diretta della radio, sì, ovviamente. Ho fatto la diretta, poi ho finito. Sono andato a Treviso. Da Treviso sono partito con un furgone e sono andato a Monghidoro. Ora la mia domanda è: perché cos'è famosa Monghidoro?
1: Non lo so.
0: Dove è nato
1: Gianni Morandi?
0: Bravissimo, Gianni Morandi. Bravissimo. E dove è nato Gianni Morandi?
1: Perché nell'ultima canzone che ha fatto, nella penultima, c'è lui con la scritta dietro Monghidoro.
0: Esatto. Se tu vai nelle edicole, trovi Santini e trovi anche San Gianni Morandi con l'aureola, con queste mani giganti. Bene. Che prega.
1: E poi ci sei tu per il weekend di fuoco.
0: Sì, esatto, più o meno così. Però bella Monghidoro.

terra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

0: Rihanna, la loro Love the Way You Lie.
1: Prima di andare in ferie, Mauro molto probabilmente aveva visto una puntata di Temptation Island e ha detto: ma sì, dai, tanto vale rimetterla un pochino in auge, sì, questa canzone, dai. Tanto va bene. Allora, tre pezzi come al solito del Millennium Mix che torneranno chiaramente anche domani. E adesso però abbiamo il nostro comp'anniversario. Scusami, ho lanciato questo tappetino del mouse perché sono arrabbiato.
0: Con chi?
1: Con la gente che non risponde al telefono.
0: Sì, perché abbiamo un unico comp'anniversario oggi, che è un buon bentornato Chicco.
1: Bravo.
0: Diciamo, molto bene. E non risponde né quello che fa gli anni, nemmeno la persona che ha richiesto il comp'anniversario. Quindi ecco, oggi è nerissima.
1: Nerissima, raga, è proprio una lunerda. Tra l'altro non l'abbiamo neanche detto, è proprio così. Quindi 3332688688, a questo numero mandate per favore, qualora ci fossero, che non lo sappiamo, magari c'è qualcuno che oggi fa gli anni, c'è una ricorrenza, c'è qualche cosa, questo è il momento giusto per mandarci tutti i dati della persona da chiamare, perché magari oggi fa gli anni, oppure cambia carriera, oppure c'è un anniversario di matrimonio o altro.
0: Se accadono cose speciali noi ci siamo, quindi 3332688688, e per i prossimi giorni
1: rido perché ridi? Stiamo andando al rallentatore oggi. oggi raga siamo morti dentro e fuori, veramente.
0: Va bene così.
1: E va benissimo.
0: Guarda, io stasera quando alle 8:15 andrò a dormire, domani starò meglio.
1: Comunque potete anche prenotare tramite il sito di Company e chiaramente anche tramite la nostra applicazione.
0: Tutto giusto. 3332688688, metti che non l'abbiamo detto e non ci ricordiamo, e ci risentiamo tra poco. Your summer, your experience. Pischelia Molo on Radio Company.
2: Pischelia Molo. Spot.
3: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
4: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
3: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.

0: solisti delle hit degli anni 90 per la prima volta in Italia. Cappella, la protagonista di uno dei tormentoni degli anni 2000. Valeria Rossi,
1: dammi tre parole.
0: Sabato 15 agosto, Prato della Valle, Padova. Inizia con noi il

0: CCHX e con il patrocinio della Regione Veneto. L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.

0: Giovanni con Summer Funk su Company. Amici, ancora buon pomeriggio. Apriamo ufficialmente lo spazio dedicato al Company anniversario con la prima telefonata.
1: Ne abbiamo trovato uno
0: grandissimo e abbiamo il signor Andrea. Ciao Andrea, benvenuto.
2: Ciao Pischelli.
0: Grandissimo Andrea, di dove sei? Così a bruciapelo.
1: Vai.
2: Di Verona.
0: Allora Andrea, senti, Verona. Noi sappiamo che oggi per te è una giornata speciale. Che succede?
2: Oggi è il mio cugino, è il mio compleanno.
0: Grandissimo. Guarda un po', allora, che vocione anche Andrea. In realtà è un ragazzo, se ci pensi bene, lo sappiamo.
1: Quanti sono?
0: Quanti sono?
2: 19.
0: Che vocione. Vocione, 19 anni.
1: Io a 19 anni parlavo tipo Paperino.
0: Hai visto? No, lui fa
1: anche
0: parte.
1: Ieri
0: lui in realtà si trovava in Friuli. Sai che c'è stata una arrettata. Purtroppo hanno trovato un po' di marijuana. Lui è uno dei sospetti degli indagati, perché lui in realtà costa voce. Sto grande.
1: Era anche dell'hashish comunque.
0: Infatti.
1: Diciamole tutte.
0: Hashish. Allora, sì.
1: Visto che l'ascoltatrice che ci ha mandato la richiesta ha percepito oggi un rallentamento neuronale dei Pischelli, ha fatto tutto lei, quindi ha registrato un audio con la dedica.
3: Senti qua. Ciao Company, potete fare gli auguri di compleanno al mio amico Andrea, che oggi compie 19 anni, è nel fiorfiore della sua gioventù ed è una bellissima stellina caduta dal cielo, come gli ho detto stamattina, in questa giornata di San Lorenzo.
1: Addirittura.
3: Ed è un ragazzo fantastico, ha un cuore gigante e lo mette a disposizione sempre dei suoi amici e della comunità. È proprio un bravo ragazzo. Grazie Company.
0: Tra l'altro,
1: firmato Vanessa.
0: Tra l'altro non so se hai notato, ma quando Andrea, quando insomma Vanessa ti ha mandato questo messaggio vocale, hanno iniziato anche a suonare dei violini. È tutto, non è una cosa che abbiamo fatto noi, è una cosa che ha fatto lei, quindi hanno cominciato praticamente.
1: Quindi ha registrato il vocale, si è montata questo messaggio.
0: No, lei in macchina poi aveva un violinista e ha detto: "Mettimi un po' di violini".
1: Infatti è adesso il momento dove ha chiesto di alzare il volume.
0: Sì. A proposito,
1: si è abbassato.
0: Vanessa, per te un'amica, una parente,
2: una grandissima amica.
1: Bene, grande quanto?
0: Grande quanto questa amica?
1: Grande.
2: Ah, una grandissima amica.
1: Grandissima con quantissima in fondo.
2: Tante.
1: Va bene, dai, come festeggerai?
0: Te lo dico io come festeggia.
2: Uscendo con gli amici e basta.
1: Con gli amici e basta. Con le amiche amiche.
0: No. Prima con gli amici e poi solo con Vanessa.
1: Come minimo una settimana
0: di
1: vacanza.
0: Non vogliamo metterti in imbarazzo, anche se in realtà forse ci siamo riusciti comunque. Tanti auguri ancora, Andrea. Festeggia per bene.
2: Grazie mille.
0: E non ci sentiamo, cioè ti conosci.
1: Se vuoi, ascoltaci alla radio.
0: Ci sentiamo in questo modo.
1: Ciao,
0: ok,
1: Andrea. Ciao.

0: Quello che non ripeteremo perché è famosissimo e non serve dirlo.
1: Vabbè, non importa, hai ragione. Comunque, allora, seconda chiamata del comp'anniversario che in realtà non avverrà. E però
0: è una notizia dall'ufficio.
1: Una notizia dall'ufficio che molto probabilmente in passato era già stata data, però è giusto di dare. Perché dico questo? Per pararmi un po' al cosiddetto, no? Allora, che cosa succede? Molti di voi andranno al mare sicuramente quest'estate.
0: No,
1: no, perfetto. Te no, io forse, non lo sappiamo. Giustamente Moscato anche, salutiamo gli amici di Moscato.
0: Adesso. Non fa ridere. No,
1: a me fa ridere sempre.
0: Forse sì,
1: a me fa ridere sempre.
0: L'inganno comunque, della cadrega.
1: Allora, per le persone che frequentano il mare o peggio l'oceano, state lontani dalle onde quadrate perché sono pericolosissime.
0: Ma che
1: ok, le onde quadrate.
0: Che cos'è l'onda quadrata?
1: Allora,
0: l'onda quadra.
1: L'onda quadra, allora, ci sono alcuni fenomeni, amici e amiche, che non andrebbero sottovalutati e soprattutto quando magari si è in spiaggia o al mare. Se si vedono infatti delle onde quadrate, si dovrebbe uscire immediatamente dal mare.
0: Ah, come mai?
1: Come mai? Ottima domanda. Se per favore potresti mettermi il mio amico Hans Zimmer, perché lui sicuramente
0: è un'altra migliore.
1: Vai. Vabbè, non perché ci sono gli squali.
0: Onda quadra.
1: Vabbè. Allora, infatti, le onde quadrate molto affascinanti da vedere, ok, molto attraenti, però in realtà sono parecchio pericolose.
0: Ok.
1: Sono conosciute anche con il nome mare incrociato, mare in barese mare incroceto.
0: È tipo
1: scusa.
0: È tipo il Ghostbuster,
1: sì,
0: no?
1: esatto.
0: Non incrociare i flussi.
1: Sebbene siano poco conosciute, sono più comuni di quanto si pensi. Infatti si verificano quando due condizioni meteorologiche distinte si scontrano mentre si muovono in diverse direzioni. Ciò significa che ci si trova con due serie di onde che ti colpiscono contemporaneamente.
0: Doppio schiaffo.
1: Esatto, no. Voi avete mai provato a governare il mare con le onde forti?
2: Governare il mare, come cavolo fa?
0: E che cosa sei?
1: Sono Poseidone!
0: Allora, a me diverte quando il mare è mosso e ci sono le onde, devo dire.
1: Quando il mare spinge, tu
0: quando
1: cadi.
0: Quando arriva l'onda e poi c'è il risucchio. Che ti risucchia.
1: C'è tutto.
0: È sempre un piacere. Allora,
1: Quando il mare ti fa quel sesso orale lì, in pratica, è un problema. Quindi state attenti, a parte gli scherzi, le onde quadrate, magari rare, sono anche molto più comuni di quanto si pensi. State attenti perché sono diverse correnti che...
0: Mi raccomando, quando arrivano quelle triangolari c'è il teorema di Pitagora.
1: Sì, esatto, lì dovete calcolare la base.
0: Il cateto
1: e tutto. Sì, è tutto un casino.
0: Lascia
1: vabbè.
0: Perdere. State attenti in mare e mi raccomando, se vedete una pinna, forse è uno squalo.
1: Forse.

0: Il remix è quello dei Medusa, molto bello, molto figo, molto cattivo, si chiama Passo Ben Solto. Amici, ancora buon pomeriggio da Pischelli in questo lunedì 10 di agosto, in questo caldo lunedì, un lunerda appunto, come piace definirlo a noi, e che in un certo senso apre per molti anche magari l'ultima settimana di lavoro, perché sai, questa è quella decisiva.
1: Maledetti, maledetti.
0: Vabbè, tu sei appena tornato, che vuoi, guarda che qui, guarda chi è che
1: un po' così
0: ha portato avanti la baracca. Ma qui va, davanti a te, l'uomo, ho perso peso, c'è gente che mi ha detto sei dimagrito, Giovanni. Io faccio, che ti devo dire, qua
1: mi stanno, che non siano le sostanze,
0: mi stanno sciupando, veramente mi stanno risucchiando.
1: Beh, allora,
0: ecco,
1: quando andrai via tu, resta per un mese, così dimagrisco anch'io.
0: Esatto.
1: Ci risentiamo a ottobre,
0: ti carico io di brutto. Dai. Amici, facciamo una piccola pausa e ritorniamo tra poco.
2: Go! Your summer, your experience. Pischelli a mollo on Radio Company.
3: Pischelli a mollo.

0: lei è Madame Mamma non mamma, e questo vuol dire che un'ora è andata.
1: Ah, un'ora è andata. Sì, sì. Beh, mamma non mamma, mamma non mamma, tu lo facevi mai da bambino con i petali strappando? Sì. Oppure altre
0: nel
1: cose.
0: Nel giardino del nonno. Nel
1: oppure molte volte si fa con le lattine, no? Con la linguetta della lattina. Sì. A, B, C, D, E, F, G.
0: Ma poi lettere straniere o no?
1: A me usciva Y, infatti ho detto, ma chi, Y, chi sarà mai? Y?
2: Yogurt.
1: Yogurt. No, con la J, yogurt. Oh, no, si può scrivere in entrambe le forme. Vabbè, appurato questo, amici, controlliamo l'ora che è meglio.
2: Meglio.
1: Sono le 15. Puntuali.
3: Radio Company Time.
4: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.

0: Roma, Tira Lover, inizia così la seconda e ultima ora di oggi, in questo lunedì 10. Tra l'altro San Lorenzo oggi, quindi stasera vuoi, se vuoi, Gio,
1: ci sono le stelle.
0: Ci prendiamo per mano, andiamo con un van,
1: certo,
0: in cima a una montagna e guardiamo, vabbè, le stelle.
1: Bello, perché
0: stelle
1: magari
0: cadenti, desideri.
1: C'è la probabilità di vedere appunto stelle cadenti, in teoria, se non sbaglio.
0: Tu vedi le stelle cadenti e esprimi un desiderio. Allora, se la stella cadente si avvicina un po' troppo a te, scappa.
1: Scappa per quel caso, perché sì, a quel punto come i dinosauri insegnano. I dinosauri insegnano. Amici, ancora buon pomeriggio, noi siamo in Pischelli, lunedì 10 di agosto. Beh, ovviamente auguri a tutti Lorenzo che ci stanno ascoltando, ovunque voi siate.
0: Auguri.
1: E auguri anche a tutte le piccole stelle, ecco, così magari appunto passando.
0: Auguri alle Lorenze.
1: Tu ne conosci anche una che si chiama Stella, quindi voglio dire, no, certo. Sì. Allora, senti, andiamo avanti.
0: So perché... che è un argomento interessante che ci porta su WhatsApp.
1: Ci porta su WhatsApp e in realtà ci potrebbe portare anche al licenziamento. Ti spiego. Leggevo che noi tutti abbiamo dei gruppi su WhatsApp e la maggior parte di questi ha dei nomi imbarazzanti. Ok? Sì. Oggi l'obiettivo è quello di aprire fondamentalmente il nostro cuore e alla 333-2688-688 dovete dirci i nomi delle chat di gruppo più strani,
0: i
1: nomi più particolari, sperando che non ci siano bestemmie in mezzo, sperando che, perché anche quello purtroppo è comune, quindi 333-2688-688, oggi vogliamo sapere questo.
0: Io ho preso i gruppi, ho tolto quelli volgari, quindi di 48 gruppi ne rimane uno. E è tipo il gruppo delle superiori, che si chiama Quinta C3 KK, che non so cosa voglia dire, spingi un cazzo.
1: Vado con i miei?
0: Sì.
1: Allora, cani sciolti.
0: Ok.
1: Ok, Africa Bros.
0: Scusa, perché? Non ho capito.
1: È una storia abbastanza lunga. Poi Game Party. Poi c'è Quelli del Tucano. Poi c'è uno in dialetto è Nianca Homo.
0: Ah, ok. Tuo padre è uomo.
1: Tuo madre è uomo. Poi c'è un altro Brunch.
0: Brunch.
1: Poi c'è. Aspetta. Vabbè, organizzazione laurea, canta che è Natale e ingoito. Questo non me lo ricordo.
0: No. Io ho un formichine remember. Cose di donatori di sangue, davvero.
1: Beh, dai, è un bel gruppo allora quello.
0: E poi i gruppi che fanno per i compleanni. Sai quei gruppi dove ti ritrovi tu amministratore per sbaglio?
1: Sì, che poi ad un certo punto tutti escono, ma noi chiaramente che abbiamo altri impegni ci dimentichiamo. Dai, allora 3332688688, noi vi abbiamo letto i nostri nomi dei gruppi più, diciamo, imbarazzanti. Vogliamo sapere la stessa cosa da parte vostra.
0: Sì, perché genereremo quella che è la classifica dei nomi più imbarazzanti dei gruppi WhatsApp, quindi
1: esatto.
0: 3332688688, va bene lo screen, andate su WhatsApp, sezione gruppi, c'è tutta la lista. Riguardate, ci fate gli screen e ce li mandate, poi noi commentiamo.
1: Esatto, vogliamo sapere insomma come si chiamano i vostri gruppi su WhatsApp. 333-2688-688.

0: Celeste con Stop This Flame su Company. Amici, ancora buon pomeriggio, le 15:09, quindi nomi nomi delle chat di gruppo su WhatsApp, nomi dei gruppi su WhatsApp,
1: sì,
0: che avete
1: strani.
0: I più strani, più imbarazzanti, più divertenti, più offensivi nei limiti,
1: certo.
0: Li leggeremo e poi stileremo la classifica del miglior gruppo, del miglior nome in assoluto,
1: che non lo faremo, però va bene. C'è Maurizio che dice camerati di merende,
0: non voglio sapere altro.
1: No,
0: perfetto,
1: meglio.
0: Andiamo
1: poi.
0: Avanti, poi qui c'è una serie di
1: Dennis.
0: Gruppi Dennis, allora, amici del tour
1: con la R in fondo maiuscola,
0: del
1: come
0: tour.
1: Mai?
0: Tour. Poi Scantavan, molto divertente,
1: va
0: bene. Grigliata del 18 luglio, perfetto. Serata sans femmes, credo.
1: Senza donne.
0: È friulano questo, no? Che lingua è?
1: Sans femmes. Sarà francese, presumo. Non è friulano.
0: Vabbè, quindi è friulano.
1: No,
0: poi, abbiamo i Brancamentas. Questo è un bel gruppo, molto bello, molto divertente. Ecco, ci interessava a me, a Chicco, il gruppo Smonta e Rimonta.
1: Secondo me loro fanno dei montaggi di palchi,
0: sì,
1: di cose,
0: sì,
1: in giro.
0: Sì, sicuramente, sì, guarda, proprio
1: credo,
0: quello, Smonta e Rimonta.
1: So. Allora, un'altra che non ho visto, Lepri
0: di
1: e di Ankh
0: Sunamun.
1: Due conigli, due zombie, una cassa da morto. Bello. Lepri
0: di Ankh, ma sì,
1: Namun.
0: Cos'è Namun? Vediamo.
1: È una band.
0: Namun.
1: Secondo me è una band.
0: Allora, la parola Namun può riferirsi a diversi contesti principali, tra cui una conferenza studentesca canadese.
1: Ma che cos'è?
0: Un errore di ortografia legato a un famoso personaggio cinematografico o un accessorio di design per casa. Mm. Il vaso Namun, per esempio, però, è un modello di barattolo o contenitore di capienze elevate, in vetro e bambù, distribuito da marchi di articoli promozionali, oggettistica come...
1: C'è troppa cultura,
0: eccetera,
1: comunque.
0: Troppa cultura. No, Ankh Sunamun, scrittura comune ma errata del personaggio di Ankh Sunamun, la celebre concubina del faraone nel film La Mummia,
1: giusto,
0: con Brendan Fraser.
1: Sì,
0: ti ricordi?
1: Lo scorpione.
0: Bravissimo. Tra l'altro stanno facendo una nuova La Mummia, uscirà tra qualche anno e sta ritornando proprio il cast originale, cioè i primi personaggi, quindi Brendan Fraser.
1: Hanno riaperto il sarcofago.
0: Domanda: hai mai visto La Mummia?
1: La Mummia l'originale, sì.
0: L'originale,
1: quella
0: sì.
1: Dello scorpione, a me è rimasta quella scena.
0: Quello dello scorpione con The Rock. No,
1: quello dello scorpione che va sotto pelle.
0: Non è uno scorpione.
1: Cos'è?
0: Non è
1: vabbè,
0: quella cosa là.
1: Sì, va bene. Poi Vecchie Spugne, Quinta F, un gruppo di classe. Luridi senza onore.
0: Luridi senza onore, un bel gruppo. Dai, 333-2688-688, messaggi scritti e vocali o screen, quello che volete. Vogliamo sapere i nomi delle chat di gruppo nel vostro WhatsApp.
1: Più strani,
0: più imbarazzanti, più divertenti. Insomma, scegliete voi, createne uno e fateci una foto, quello che volete.
1: Va bene, vi aspettiamo.
2: Your summer, your experience. Pischelli Amore. One Radio Company.
3: Peace, Kelly Amolo.
4: Radio Company.

0: E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Flamenco Paranoia. Gruppi di WhatsApp, quelli con i nomi più bizzarri, più strani, nel limite del legale, nel senso dobbiamo raccontarlo in radio. Se ci sono paroloni incredibili non lo diremo, ma ridiamo.
1: Allora, Vecchie Spugne Quinta F l'avevi già letto, sì. E anche Luridi Senza Onore lo avevi già letto, bene. Andiamo avanti. Podisti Assenteisti Anonimi.
0: Bello.
1: Poa. Ok, no, oh, perché per un attimo ho pensato fosse l'acronimo inventato di qualcosa. Ok, ok.
0: Di qualcosa. Sì. Demente, il gruppo di lavoro non ufficiale. L'altro, Noi degli anni 70, e si chiama Ma belli noi.
1: Poi c'è Pami, che invece ha un bel gruppo e si chiama Donne belle, ma la più bella, la più figa sono io, detto in dialetto fondamentalmente. Sì, sì. Bene, mi fa piacere, ottimo, modesta.
0: Ho un audio, senti qua.
2: Sentiamo. Ciao Pischelli.
1: Ciao.
2: I tre gruppi, i quattro, qua peggio, sono i Luciferi.
1: Va bene, ok, ci sta.
2: Gli amici dell'Ortolano con il melone in mano. WLF e chi la furega?
0: Chissà cosa
1: WLF è una divisione della WWE che non conosciamo.
0: È World League Five Guys. dai.
1: Mamma mia, veramente, che grandi.
0: Sì, sono assurdi. Poi Gotti, Udi, Butei, Piedi. Cosa vuol dire Sebastiano? Goti, Udi, Butei, bicchieri, no, vuoti,
3: bicchieri vuoti.
0: E Butei cos'è?
1: Non lo so. Poi c'è il gruppo, quello di lavoro, che si chiama Dementi. E poi c'è un altro di gruppo. No, scusa, Dementi è il gruppo di lavoro non ufficiale. E poi c'è un altro che si chiama Ma belli noi, che è il loro gruppo, diciamo.
0: Allora, ho fatto una traduzione, se vuoi.
1: Vai.
0: Questi Goti Udi, secondo me,
1: Butei pieni,
0: bicchieri vuoti. E Butei pieni, da Google, Butei mi dice giovani o amici.
1: Amici pieni, quindi significa bicchieri vuoti e amici ubriachi, fondamentalmente. Questo
0: tipo
1: è bello.
0: Nel botte piccola
1: c'è il vino buono. Esatto. Va bene, dai, 3332688688. Vogliamo leggere un po' di nomi di gruppi.
0: Stupiteci.
1: Di WhatsApp divertenti, belli, imbarazzanti, appunto, anche. Insomma, fate voi, createne uno anche al momento, che così ridiamo.
0: La cosa carina è che se entri su WhatsApp e vai nella sezione gruppi e vai giù fino in fondo,
1: trovi i gruppi di anni. Sì,
0: cioè,
1: sì, esatto.
0: Asilo. Ah, no,
1: non c'è la WhatsApp. Dai, 3332688688. Radio Company. The summer is magic.

0: Calvin Harris, si chiama I Found You, su Company 15:28. Amici, ancora buon pomeriggio, dai, abbiamo ancora una bella mezz'oretta intensa, bella larga da passare insieme e fare compagnia a tutte quelle persone che magari proprio adesso, in quel momento, cioè in questo momento, sono belle che rilassate, magari con WhatsApp alla mano. E infatti abbiamo bisogno di capire e di vedere e di sentire proprio da voi i nomi delle chat di gruppo di WhatsApp più imbarazzanti in assoluto. Per aiutarvi, come dicevi poco fa, potete senza cercare i gruppi così a mano, potete andare sopra, c'è una specie di applica filtro
1: chat, da leggere
0: gruppi, voi selezionate su gruppi in maniera tale che vedete tutti i gruppi.
1: La stessa cosa l'ha fatta Jacopo e ci ha mandato due screen, te li leggo tutti. Horror, cart, back to the fupla. Cocos.
0: Certo, c'è questo ragazzo che dice Country Road, take me home to the play, my beloved West Virginia. Scusa.
1: Femo un giretto in moto. Va bene. 15:08 dai Franchi. Poi El Desfo. Mappa baracchino fritto.
0: Bello mappa baracchino fritto.
1: Bene. Poi
0: dopo
1: Cristo.
0: Dopo Cristo.
1: Dopo Cristo. C'è scritto
0: il secondo screen va con Bella festa. La mafia di Terrassa.
1: Non voglio sapere.
0: Non voglio neanche. 28 primavere.
1: Una canzone magari.
0: No, un compleanno. Regalo 28 primavere Giacomo.
1: Ok, bene. Se vedi il Colosseo torna indietro.
0: 15
1: Ferragosto.
0: 15 Ferragosto.
1: No, è Ferrariosto.
0: Scusate, c'è giro tette de gomma.
1: Sì.
0: E con una certa Samantha che ha abbandonato il gruppo.
1: Così, bellissimo. È l'outlet della tetta, che bello.
0: Sorpresa Jessica. Vabbè. Regalo Simo, ciao a tutti, compleanno scapolo.
1: E poi ciao a tutti, Andrea 33 foto. Ma che gruppo è?
0: Andiamo avanti, amico mio, andiamo avanti.
1: Poi allora, The Best of 2. Perché eravamo solite due prendere. Ah no, prendevano due alle verifiche di economia politica. Ok, Eleonora e gli altri. E lo utilizzavamo per farci gli auguri ora. Okay. Allego screen e oscuro foto in quanto abbiamo usato una mira che avevamo durante gli anni scolastici. Una mira?
0: Va bene, Chiara, ti vogliamo bene lo stesso, non ti preoccupare. Poi, allora andiamo avanti. Ciao, io e le mie cugine ci chiamiamo cugine da incubo. Cugine da incubo. E c'è Canavacciuolo che fa. Allora.
1: Hai cacato.
0: Mangio, stai zitto.
1: Schiaffone.
0: Poi.
1: Allora, tre uomini pelati appassionati di motori e più cavalli che capelli.
0: Vabbè. Grandissima Sonia. Dai, allora 3332688688. Vogliamo sapere altri nomi di chat.
1: Dai,
0: di gruppo di WhatsApp.
1: Dai,
0: scrivete
1: i vostri gruppi imbarazzanti. Quei gruppi che se vostra madre vi guarda il telefono un parente qualsiasi, nascondete il telefono.
0: Esatto.
1: Va bene. Dai, 3332688688.
0: Esatto. Cosa succede qua, amico mio? Tutto a posto?
2: Non avevo idea.
0: Perché sta roba qua?
1: Così, credo sia l'inganno della catrega.
0: È l'inganno della catrega questo?
1: È l'inganno della catrega.
0: Ma tu vuoi sapere, giustamente dall'altra parte mi chiedi: ma adesso che cosa dici? Se io ti dicessi Gaia. Qual è la prima canzone di Gaia che ti viene in mente, amico mio? Tra l'altro, Gaia, no? Esatto. Ti ricordi che Gaia, il titolo della canzone, fa riferimento poi, tra l'altro, ad un'associazione a delinquere molto famosa?
1: Sì. Cosa nostra?
0: Storpiata, ovviamente, storpiata. Sono cose che accadono comunque. E la colpa, sai di chi è? Potrebbe essere mia. Va bene, dai, in ogni caso ci sono altri gruppi di WhatsApp che stanno arrivando e noi aspettiamo ovviamente i vostri. 3332

0: piano piano alla fine dei pischelli di oggi, ma ci sono altri gruppi intriganti. Io avevo un vocale, se
1: sì, avevi un vocale, se non erri, quindi ci piacerebbe ascoltarlo, quindi if you want you can listen.
2: Ecco qua. Ecco, buongiorno a tutti.
1: Sì.
2: Sono Teresa.
1: Ciao Teresa.
2: Allora, vabbè, a parte gruppi di lavoro, sì. Gruppo vacanze estate,
0: gruppo
2: che
0: mamme.
2: Sono con altri amici.
1: Certo.
2: E poi abbiamo il gruppo delle comari, le quattro comari con
1: le quattro comari. Con le zampe?
0: Con le zampe? Non ho capito.
1: No, con le ciacque, forse le chiacchiere.
0: Le chiacchiere?
1: Tipo.
2: Trocomari con le ciacque.
1: Sì, sì, sì, con le zampe. Sì, sì. Poi. Ho sbagliato, scusa.
0: Non è con le zampe.
1: Finito, questo era il messaggio. Allora, ne ha altri?
0: Forse ne ho uno, ma non l'ho ascoltato. Non lo so.
1: No, allora è meglio evitare.
0: No.
3: Gotti udi, buttei pieni. Ah, no. Significa bicchiere vuoti
1: e ragazzi pieni. Esatto, certo, vedi. Dai, grazie.
0: Mi
1: perfetto.
0: Piace questa cosa dei detti, che comunque, volendo o non volendo, impariamo qualcosa di nuovo tutti i giorni.
1: Infatti, e poi molte volte alcuni detti vengono anche utilizzati, come abbiamo visto, per nomi di chat di gruppo su WhatsApp.
0: Tipo tua madre è un uomo.
1: No, mai avuto un gruppo
0: potremmo
1: di questo tipo.
0: Potremmo fare un gruppo io e te, tua madre
1: tua
0: è un
1: madre
0: uomo.
1: È un uomo, potremmo farla. Va bene, dai, amici, 3332688688, tra poco. Go! Your summer, your experience. Pischelli a mollo on Radio Company.
4: Pischelli a mollo! Spot! Attenzione, prego! Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
6: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
5: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
6: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
7: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
8: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Mortoro, bianca 14 litri e a soli 22,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: nuovo singolo di Martin Garrix si chiama Fireflies su Radio Company. C'era una cosina che potevamo dire
1: una cosina piccolina
0: ai gruppi WhatsApp.
1: Sì,
0: la tradizione che abbiamo sul gruppo della radio noi, ovvero
1: noi abbiamo un gruppo, noi della Company,
0: il primo che spotta un morto
1: vince.
0: Deve segnalarlo sul gruppo.
1: No, vince. Okay. No, ma lo facciamo meramente per una questione di pubblica utilità, anche perché tu sei la persona addetta alle grafiche. E nel momento in cui muore qualcuno, subito dai raga che dobbiamo uscire. Sai che c'è un po' questa guerra tra radio, no? Dai che prima siamo noi a pubblicare la notizia e meglio è.
0: E salutiamo Mauro Tonello che dopo 48 ore si è accorto di Guccini l'altro giorno.
1: Esatto, non importa. Tu grandissimo che gli hai mandato la foto di Internet Explorer. A proposito, Pietro, tira fuori il tuo WhatsApp e leggici i nomi dei gruppi più imbarazzanti hai. Dai, vogliamo saperlo.
2: Ci sono quelli della radio io.
0: No, dai, siete tolto da tutti.
1: Allora aspetta, quelli non silenziati.
2: Sono tutti silenziati.
0: No, allora.
1: Che palle.
0: Ci sarà un nome stupido.
1: Che ne so, tipo. No, neanche. Non puoi dirlo?
2: No, perché esco.
1: Vabbè, ok, peccato. Che palle, ho rovinare io. Non ti chiediamo più niente.
0: Non usa il telefono.
1: Non usa il telefono, niente, no. Infatti. No, manco lo chiami, manco ti risponde.
0: Lui va in gruppo d'ascolto, quello dove ti siedi tutti attorno a una sedia.
1: Ti ricordi che esisteva un'applicazione, mi pare, no? Durante il Covid.
0: Clubhouse.
1: In pratica la gente partecipava a questi gruppi, parlava e avevi la possibilità di conoscere un sacco di persone. È durato tutto il periodo del Covid.
0: C'è gente che ha detto una rivoluzione cambierà il mondo. È sparito.
1: E poi alla fine è sparito. Va bene, amici, dai, avete ancora un quarto d'ora di tempo. 3332688688, vogliamo sapere i nomi delle chat di gruppo su WhatsApp più imbarazzanti che magari avete.
0: Se ne avete.

0: tattici nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. C'è un ultimo messaggio da Alessio.
1: Che potresti
0: vuoi
1: leggere,
0: ciao,
1: amico
0: Pischelli,
1: mio.
0: Gruppo cugini e zii, si chiama Maroni con Osei.
1: Perfetto, ottimo.
0: Messaggi solo in dialetto veneto.
1: Chiaro.
0: I più piccoli ventenni non capiscono niente.
1: Alessio da Vicenza. Va bene, amici, grazie per tutti i vostri nomi su WhatsApp dei gruppi, almeno per quanto riguarda i gruppi. Quindi siete stati grandiosi. Ci risentiamo tra poco con i nostri saluti e subito dopo i brutti ma simpatici.
2: Your summer, your experience. Pischelli Amolo on Radio Company.
3: Pischelli Amolo.

0: Sai che va in ferie adesso di nuovo?
1: Prossima settimana.
0: Ottimo.
2: Ti ringrazio mio signore, non ho più paura. I fischelli, i fischelli di Radio Company.
1: Le care vecchie abitudini, 16:01.
3: Radio Company.
0: Dai,
3: time.
0: Dai, finché è uno va bene.
4: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: Kaisa, I can't wait. Questa è Radio Company e quello che sta per iniziare è un nuovo appuntamento, una nuova entusiastica puntata di brutti ma simpatici, che però d'estate
1: diventa brutti
0: ma
1: in costume.
0: In costume.
1: Che poi quando hai detto questa cosa qui, sai che mi è venuta in mente quella scena di Full Metal Jacket dove c'è il sergente istruttore che dice: questo è il vostro fucile, ce ne sono tanti come lui, ma questo è il vostro.
0: Questo è il vostro.
1: Questo
0: sì.
1: È il vostro.
0: Che poi quello di Palla di Lardo si chiamava?
1: Beh,
0: Charlene.
1: Bravo, va bene, mettiamo la sigla.
0: Promosso.
2: Consigli per l'estate di brutti ma simpatici. Non uscite nelle ore più calde. Idratatevi spesso. Mangiate frutta e verdura. Mettete la protezione. Brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume.
0: Siamo pronti allora a partire. Buon lunedì e anche un bel giorno, il 10 di agosto del 2026. No. Buone ferie se l'avete cominciate.
1: Mi viene da ridere perché quando hai detto cia, la scimmia che ho in testa mi stava suggerendo: rispondi cia. Invece no, non era così.
0: Okay,
1: era
0: della segretaria,
1: sì,
0: magari,
1: bravo,
0: che era anche
1: esatto.
0: una famosa canzone. Tra l'altro, sì, stavo facendo una considerazione, ma proprio adesso, mi è venuto in mente adesso, perché ieri ho cominciato a guardare a casa, è una trilogia, ma sono solo i primi due ad essere disponibili, la trilogia di 28 anni dopo.
1: Ok, non l'ho vista.
0: No, beh, roba di zombie, sai che piacciono tanto a me.
1: Sì, roba che piace.
0: E che stavo pensando che cioè io sono qui da 28 anni.
1: Ah sì,
0: capito?
1: Sì. Sono proprio uno zombie.
0: E nel film, no, ma nel film ce ne sono tanti di zombie.
1: Ah,
0: capito?
1: Beh, siamo in tanti qui.
0: Mi stavo guardando intorno. Ciao Andrea Rossini, come stai?
3: Ciao, testa di minchia.
1: C'è tutto questo discorso qui per arrivare a sta roba qua.
0: Sì, basta, no, era solo una piccola considerazione senza significato. Buon pomeriggio Pietro.
1: Buon pomeriggio Stefano Ferrari, ciao Andrea Rossini, ciao a tutti voi ascoltatori e ascoltatrici.
0: Ciao.
1: Questa settimana sensibilmente si vede che effettivamente c'è qualcuno in ferie, insomma, si vede anche per le strade la mattina.
0: Sì, hanno già dato durante il weekend,
1: sì,
0: credo.
1: Sì, hanno già dato durante il weekend, avevo visto un sacco di code.
0: Bollini neri.
1: Esattamente, noi però ci siamo sempre fino alle 18, brutti ma simpatici, brutti ma in costume lo stesso, zero problemi.
0: E zero discussioni.

0: a Radio Company, brutti ma in costume. Una cosa che, insomma, della quale ci dispiace
1: estremamente.
0: Sì, no, è scomparso Cooter di Hazzard, cioè Ben Jones, in pratica il meccanico, quello che riparava il generale Lee,
1: che girava con il carro attrezzi.
0: Sì, lui girava con il carro attrezzi, era il meccanico, insomma, ed era forse uno dei personaggi più, mettiamola così, più buoni, più quieti del, insieme al cane, quello di Bosog.
1: È chiaro, che si chiamava?
0: Aspetta, il cane
1: si chiamava Flash,
0: bravo. Esatto, mi è venuto in mente. E tutte quelle
1: il cane di Roscoe, Pinkle Train,
0: e tutte quelle volte che Hazzard te lo beccavi la mattina quando magari restavi a casa da scuola,
1: che forse
0: perché...
1: te lo becchi ancora, che tu la mattina adesso non lo fanno ancora.
0: Potrebbe, però era uno di quei telefilm insieme a Supercar che ti beccavi la mattina quando c'avevi tipo la febbre, vero o simulata che fosse.
1: E lei team,
0: grandissimi, va bene. A Marcord è pazzesco, ma adesso una piccola pausa.
2: Brutti ma in costume su Radio Company.

Terra, Caribe Bay, un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

0: Company in brutti ma in costume.
1: Esatto, adesso invece un personaggio del cinema che per tantissimi anni è rimasto associato ad un'immagine particolare, molto simile, anche se poi gli attori sono cambiati nel corso del tempo, cioè 007, James Bond.
0: 007.
1: Che per me, ma per molti altri, è sempre Sean Connery.
0: Sean Connery.
1: Che è la risposta classica.
0: E a me piaceva molto anche Pierce Brosnan. Pierce
1: sì.
0: Brosnan secondo me era perfettissimo.
1: Sì, potrebbe essere, anche secondo me è un pochino un po' meno raffinato, ecco, da questo punto di vista. Allora, la scelta potrebbe arrivare
0: sì,
1: verso...
0: perché scusate, scusa, cioè, c'è il nuovo, stanno cercando il nuovo, sì, perché sì.

0: Daniel Craig ha finito.
1: Ha finito,
0: basta.
1: Certo.
0: Finito per pensione.
1: C'è anche da dire che insomma 007 ci sta, però ci sono anche le nuove generazioni che dovrebbero un po', vorrebbero si avvicinassero a questo personaggio e riscoprissero un po' la saga.
0: Chiaro.
1: Al cinema. E infatti stanno scegliendo, stanno decidendo entro fine dell'anno tra attori che sono effettivamente giovani, cioè che
0: sì,
1: quindi dovrebbero un po' di più avvicinarsi alle generazioni più recenti. Ad esempio vedo Jacob Elordi.
0: Jacob Elordi?
1: Esattamente, che arriva da Euphoria praticamente.
0: Che non, okay, ho visto. Non,
1: no, neanch'io, anche perché sono forse serie che sono un po' fuori dalla nostra età,
0: sì,
1: se ci pensi bene.
0: Sì.
1: Poi Tom Holland, ok.
0: Vabbè, Tom Holland, cioè già Spider-Man.
1: Ok.
0: Cosa vogliamo fargli fare? Anche 007?
1: Infatti, è lì che si casca un po' la cosa. Poi Harris Dickinson, altro attore, insomma, che ha partecipato a lungometraggi anche, insomma, recenti. L'ultimo credo che fosse My Girl del 2024,
0: Baby Girl,
1: esatto, una cosa così.
0: Film che non ho visto, peraltro, però abbiamo visto che c'è.
1: Ok, allora, attore che dovrebbe fare 007. Secondo due vecchioni come me e te.
0: Allora vai.
1: Allora, secondo me Liam Neeson.
0: Liam Neeson?
1: Sì, quello di Io vi troverò.
0: Ho capito, c'ha 70 anni Liam Neeson.
1: A me piace.
0: Cioè, dobbiamo prendere uno giovane.
1: A me piace quello lì. Cioè, ci sta giusto, secondo me.
0: Io vado con coso lì, come si chiama? Quello che ha fatto Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody. Malik, qualcosa?
1: Che ha fatto. Ah, ho capito quando mi hai detto Io Robot. Era proprio. Sì.
0: No, quella... faceva anche la serie in cui era.
1: Bravo, sì, aspetta. Allora, Freddie Mercury.
0: Cercare prima? No.
1: No, perché me l'hai detto proprio all'ultimo. Me l'hai detto all'ultimo.
0: Sì, è vero, è vero.
1: Aspetta.
2: Tutto il tempo che vuoi.
1: No, vabbè, adesso non...
0: Rami Malek. Rami
1: Bravo,
0: Malek, non Malik, ma Malek.
1: Malek,
0: Rami Malek, eccoci. Così, non so, ce lo vedrei bene.
1: Sì. Scientifico un po', ma un pochino più.
0: Una faccia strana, molto particolare. Secondo me ci sta.
1: Rossini invece cosa dice?
0: Andrea Rossini?
2: Statan.
1: Ah, beh, sì.
0: Ma Gesù Statham, ma è vecchio anche lui.
1: Ma forse un po' troppo nell'angolo forzuto. Cioè, potrebbe. Io mi sarei aspettato da te una risposta così, Stefano Ferrari.
0: Ma lo so, ma Jason Statham. No, vabbè, è uno dei miei attori preferiti. Però ha già fatto 2500 Fast and Furious.
1: Sì.
0: 2500 film in cui lui praticamente si vendica.
1: Mm-hmm.
0: Cioè, qualcuno gli fa qualcosa.
1: Sì.
0: O quando è insieme a una bambina, uccide tutti quelli che si avvicinano.
2: Bellissimo.
0: A meno di 5 metri di distanza. Capito? No, ma sarebbe bello, ma no. È un po' troppo tardi.
1: Hai ragione. Dai.

0: Sai che c'è uno 007 di cui proprio non mi ricordavo l'esistenza? George Lazenby.
1: Nel 69.
0: Cioè, dopo Sean Connery c'è stato lui. Ho stato a guardarmi la foto e ho detto, ma chi è questo?
1: Aspetta, la foto non ho mica vista.
0: Non l'hai mai vista? Ah, okay. Guarda, eccolo qui. Non te lo ricordi?
1: No, però fa molto zero. Cioè, devo dire,
0: sì,
1: ci
0: ma
1: sta.
0: Non
1: alla
0: lo so.
1: Ma
0: mai visto. Va bene. Ci sono i primi 30 secondi con Vittorio Ferro.
2: Buon pomeriggio, grazie per la linea. Caldo intenso per la settimana di Ferragosto. Si raggiungeranno i 39 gradi in diverse città, 19 quelle contrassegnate dal bollino rosso per le ondate di calore. Il caldo continua dunque a farsi sentire per l'intensificarsi dell'anticiclone subtropicale. Il termometro risale un po' ovunque, con picchi di 39 a Roma, 38 in molte città del centro nord e delle isole. Ferragosto dunque nella bolla del calore, si sfioreranno i 40 gradi. In Europa intanto giugno e luglio i più caldi di sempre, con record per i mari, anche il Mediterraneo.
1: Arrivano Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Via Radio Company, brutti mai costumi, amici, buon pomeriggio a voi da Stefano Ferrari,
1: da Pietro
0: e poi anche da Terra Rossina, sì, parte tecnica. Quest'uomo super sensuale, ma cosa ho detto? Non lo so.
1: La è un pensiero tuo, ma va bene, rispettiamo, certo. Siamo inclusivi.
0: Certo, e tra poco invece, cosa hai detto?
1: Tra poco includeremo anche le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori nel programma.
0: In quel momento lì.
1: Quel momento là.
0: A tra poco.
2: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume. Spot. Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago.

0: Morri DJ e DJ Nick. Inizia con noi il viaggio. Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago. La notte sarà illuminata dallo spettacolare show pirotecnico di Parente Fireworks, evento promosso dal Comune di Asiago. Partner Latte Busche, Trivellato, concessionario ufficiale Sport Equipi CHX e con il patrocinio della Regione Veneto.
1: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
2: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare

estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Che fastidio che è quella sanremese, sì. Businessman, che invece business abbiamo appena sentito qui in Brutti ma in costume, dove è arrivato quel momento là che diventa anche quel momento lì, che cioè momento quello lì, in cui vi coinvolgiamo.
1: Va bene, allora Pietro Ghizzo è un ragazzo che fa Italia-Norvegia con una Vespa del 1967, quindi è una bella impresa, arriverà a Capo Nord.
0: Ah, non l'ha fatto ancora?
1: No, è
0: sta provando.
1: Mi davano del pazzo, dice, ma ho coronato il mio sogno, quindi vuol dire che l'ha fatto.
0: L'ha fatto,
1: l'ha
0: okay.
1: fatto, va bene. Questa è un'impresa, non è esattamente una vacanza, però diciamo la verità, anche la prima vacanza di fatto è un'impresa.
0: Assolutamente.
1: Perché la prima vacanza che fai senza i tuoi genitori, che si occupano di tutto, che devi in qualche modo preoccuparti di ogni singolo aspetto, dettaglio, anche lì diventa in un certo senso una piccola impresa, perché
0: sì,
1: sono
0: perché
1: cose nuove.
0: Generalmente quando vai con i genitori non hai nessun tipo di responsabilità,
1: certo.
0: Non devi organizzare niente.
1: Certo. Diglielo alle mie figlie.
0: Devi solo limitarti a criticare.
1: Ma
0: devi
1: bravo,
0: solo
1: limitarti a criticare. Alle mie figlie. La sabbia troppo sabbia, l'acqua troppo bagnata.
0: Ok,
1: va bene, mi fermo qui, chiudiamo parentesi.
0: 30 secondi di padre stressato.
1: Guarda che sono partito tutto calmo e io non so come mai tu c'hai questa cosa che mi fa Allora 333-2688-688 WhatsApp scritto e vocali, torniamo calmi e tranquilli, sì. Che fa caldo. La prima vacanza senza i genitori, vi ricordate dove siete stati e più o meno insomma quanto tempo fa? Cioè giusto per capire insomma,
0: raccontateci
1: quanti anni avevate.
0: Stiamo parlando della prima volta che siete andati in vacanza senza i genitori,
1: senza i genitori,
0: senza la patria potestà.
1: Esattamente, io sono stato in Grecia.
0: In Grecia?
1: In Grecia.
0: Sei partito subito
1: a Kos.
0: Bene.
1: Kos. E tu?
0: Io?
1: Sì, tu.
0: Io sono andato a Jesolo.
1: Jesolo Lido.
0: Jesolo Lido in provincia di Venezia, ovviamente.
1: Certo.
0: Con la mia fidanzatina dell'epoca.
1: Ah, ma dai,
0: sì.
1: È carino.
0: In tenda.
1: E Puccio.
0: In tenda? Sì, no, ma è stata l'unica volta in vita mia in tenda, mai più.
1: Sì, infatti tu in tenda.
0: Cioè, ti svegli la mattina con la sabbia dentro le mutande, anche no.
1: Mamma mia, Ferrari.
0: Non esiste,
1: cioè,
0: no,
1: proprio,
0: no.
1: Veramente. Già all'epoca eri così, ma vabbè. Andrea Rossini invece?
2: Sì, anch'io a Jesolo.
1: Jesolo,
2: primo anno.
0: È venuto con me, era la mia fidanzatina dell'epoca. Siamo insieme.
1: Va bene, dai, 333-2688-688, la prima vacanza senza i genitori. Dove siete andati? Quanti anni avevate? Altri dettagli che ci volete aggiungere voi, se avete voglia. La prima vacanza senza i genitori. Dove?

0: qui a Radio Company, in brutti ma in costume, dove oggi vi abbiamo chiesto dove siete andati quando avete fatto la vostra prima vacanza senza i genitori, quindi fidanzatine, fidanzatini, sì, amiche, amici, senza i genitori.
1: Dai. Dunque, prima vacanza fatta con amici, 19 anni, Lignano Sabbiadoro, ciao da Francesco di Udine, va
0: ciao.
1: Bene. 5 giorni in campeggio sottomarina, non mi ricordo molto di quella vacanza, avevo 22 anni, vacanza fatta con i primi stipendi.
0: 22?
1: 22.
0: Un po' tardi per andare in vacanza con...
1: Vabbè, ma se uno deve recuperare un po' di grana, cioè magari è stato assunto da poco, quindi mette da parte un po' di soldi e poi va a divertirsi, no?
0: Ci sta.
1: È un classico. Ciao ragazzi, in 4 amici da Belluno a Bibione, in corriera per una settimana. Avevamo 16 anni, sembrava di poter spaccare il mondo. Eravamo grandi, che ricordi, Francesco?
0: E poi abbiamo perso la corriera.
1: Qua ci voleva una base di quelle evocative, sai?
0: Sì, sì.
1: Vabbè. Ciao, prima vacanza senza catene, 21 anni a Jesolo, ho dormito 5 ore in 5 giorni, ricordo che ero diventata iperattiva e avevo dovuto buttare via un paio di lenti a contatto perché a furia di tenerle erano diventate biancolatte. Avevo la cataratta quando andava in giro.
0: Sì, poi...
1: Senti, ma tu una mica con la cataratta?
0: Esatto,
1: lì,
0: poi le hanno diagnosticato la ADHD, ma questa è un'altra storia.
1: No, è perché sai, quando dormi poco,
0: beh, sì, chiaro,
1: impazzisci. E quanto ci prendevano in giro quando ci presentavamo? Piacere, Elena, Elena e Maria Elena.
0: Ah, ok.
1: C'è tre ragazze tutte con Elena in mezzo. Vabbè, pazzesco. Appartamento prenotato per 4 persone, ci siamo ritrovati a dormire in 10. Eravamo a Jesolo, primi 2000, tutti 18enni, anche qualche 17enne. Il momento più bello era quando bisognava preparare da mangiare, ognuno con la sua ricetta originale, poi si votava quella meno schifosa. Quante risate però, Francesca.
0: Certo che 10-18enni dentro un appartamento,
1: sì,
0: sono, cioè, è come la bomba atomica che sta cercando di costruire l'Iran,
1: sì,
0: hai capito?
1: Infatti,
0: la stessa cosa.
1: Sentiamo.
2: Campeggio in Austria, vicino a Vienna, mi sono girata per bene tutta Vienna, Innsbruck e tantissimi
1: bello
2: posti, Salisburgo, avevo 18 anni, ti sto parlando di 48 anni fa, la vita, no, 40 anni fa, mi sto imbrogliando da sola e mi sono guadagnata una bellissima verruca perché all'epoca non avevo cognizione che le docce era meglio dei campeggi o comuni, era meglio affrontarle con le ciabattine su.
1: Ho anche quella del carcere.
2: Ciao da Giovanna.
1: Ciao, sì, Giovanna,
0: cioè,
1: ciao.
0: Prima di fare le docce bisogna fare a botte con i germi, capito?
1: Esatto, va bene, sentiamo.
3: Ciao, anch'io sono andata a prima vacanza da sola. Sono andata a Jesolo con il mio fidanzato di allora, che è il mio attuale marito.
0: Quella Madonna.
3: La prima vacanza non si scorda mai, ragazzi. Un bacione.
1: Sì.
3: Ciao, ciao.
1: Anche il primo marito, a quanto pare.
0: Sì, anche l'unico, tra l'altro.
1: Va bene, 333-2688-688, la prima vacanza senza i genitori. Dove?

0: L'ultima canzone, Giulia Biagio Antonacci, adesso altri 30 secondi con Vittorio Ferro.
1: L'Italia dell'atletica punta in alto agli europei di Birmingham da oggi al 16 agosto con una delegazione record di 130 atleti. Marcel Jacobs cerca il terzo titolo europeo consecutivo nei 100 metri. Tra i protagonisti attesi anche Furlani, Diaz, Iapichino, Dalla Valle, Fabbri e Fantini nelle gare di salti e lanci. Nel mezzo fondo Fari su Nadia Battocletti e Yaman Crippa, mentre nella marcia saranno al via Palmisano e Stano, attesa per Gianmarco Tamberi e Dosso, mentre l'Italia parteciperà a tutte e sei le staffette, compresa la nuova 4% mista. Assenti invece Filippo Tortu, ancora alle prese con un problema muscolare, e Lorenzo Simonelli.
2: Time out per noi
3: su Radio Company. Brutti, ma in costume.

0: Reason Ready Zomber qui a Radio Company, Brutti ma in costume. Oggi vi abbiamo chiesto dove siete andati quando siete stati in vacanza per la prima volta senza i genitori.
1: Esatto, esatto, sentiamo.
2: Anch'io tenda e anch'io l'unica volta che sono andata in tenda, poi mai più non sono anch'io, anche male a sapete, mi ha fastidio. Sono più per gli hotel a 5 stelle. Forse adesso comincerò ad andare ai 5 stelle, ma 4 stelle. Prima con i ragazzi va a fare tenda, prima volta, poi appartamenti, anzi no, tenda, poi d'amorosi sempre viaggi belli, poi con i ragazzi sempre meno, appartamenti, alberghi a 3 stelle, adesso siamo ritornati a farci i viaggi
1: a casa,
2: per gli affari nostri, siamo ripartiti dai 4, almeno dai 4
0: dei 4
2: stelle. Ciao!
0: Obiettivo 5 stelle Michelin.
1: In tenda non mi sono, cioè non è che è andata così male per, come prima volta, cioè poi non l'ho più fatto in realtà, però non è
0: adesso
1: che mi è passata, poi sono passato ai 2 stelle superior.
0: 2 stelle superior, tanta roba,
1: Sentiamo.
3: Ciao amici di Company. Ciao. Un saluto da Spadino. Ciao. Allora, la mia prima vacanza, la mia prima uscita fuori porta, diciamo, è stata negli ultimi giorni di scuola alle superiori. Cosa vuole? Abbiamo deciso, io e dei miei amici, i nostri compagni di scuola, di andare in marina. Abbiamo scelto una meta, che è Lignano San Piadoro. Okay. Cosa vuole? Nello stesso giorno vi era una troupe televisiva e una... un gruppo di giornalisti. L'indomani eravamo in prima pagina, ecco i primi arrivi a Lignano San Piadoro.
0: Penso un po', no?
1: Con la scritta sotto gioventù bruciata hanno distrutto tutto.
0: Gli arrivi facevano notizia all'epoca.
1: Sì, è vero, va bene.
0: Grazie.
1: 17:05 minuti, grazie per i vostri messaggi.
4: Radio Company Time.
5: Radio Company ha scelto Street Italian Food Padova.

0: Libertad, Alvaro Soler qui a Radio Company, brutti ma simpatici, che diventa ormai brutti ma in costume. Adesso una pausa per noi, di qualcosa anche tu, ti prego.
1: Che torniamo tra poco, forse?
0: Sì, esatto.
1: Io bravo, sì, bravo. Sono qua.
0: A tra poco.
2: Brutti ma in costume su Radio Company.

terra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola qui a Radio Company in brutti ma in costume.
1: Adesso attenzione perché c'è una notizia che è abbastanza grave, che riguarda
0: notizia bomba,
1: speriamo di no, che riguarda l'Inghilterra, ok, e che riguarda la difesa, la parte militare, insomma, della difesa inglese. Sembra che ci siano, diciamo, delle infiltrazioni cinesi nelle dotazioni militari del Regno Unito. Qui addirittura si parla di telecamere installate sui droni navali K3 Scout, che sono utilizzati dalla Royal Navy e che a quanto pare invierebbero, l'hanno un po' capito, diciamo, immagino comunque contenuti dati verso degli indirizzi IP cinesi.
0: Ok.
1: Hai capito? Quindi sono tipo, sai le telecamerine quelle che c'hai tu a casa?
0: Sì, uguale.
1: Le hanno attaccate con lo scotch sopra, evidentemente stanno inviando queste immagini. Ed è una gravissima falla di sicurezza.
0: Infatti, perché la differenza è che le mie telecamere cinesi mandano in Cina i video miei che entro in garage con il culo di fuori. In realtà queste mandano le immagini che sono praticamente riprese dai droni navali utilizzati dalla Royal Navy. Che
1: sono fanno cose militari,
0: esatto, militari,
1: insomma.
0: E soprattutto hanno delle immagini che hanno a che fare con la sicurezza internazionale.
1: Esatto, e poi le telecamerine tue costano 20 euro, queste costano 12 milioni di sterline, capisci bene che c'è una leggera differenza. Sai come se ne sono accorti di questa cosa qua? Perché a un certo punto hanno acceso il drone e hanno sentito la frase Bluetooth is connected.
0: Sì, è vero.
1: è così che è successo.
2: Con Radio Company.

0: California Girls, il disco di Katy Perry, ora altri 30 secondi con Vittorio Ferro.
1: Record di consumi per le famiglie italiane, la spesa delle famiglie cresce di 314 euro pro capite e raggiunge i 23.261 euro, superando il precedente record del 2007. Lo rileva Confcommercio in un'analisi sull'andamento dei consumi negli ultimi 30 anni. Boom per tecnologia, telefonia informatica, con una crescita complessiva del 32%. Aumentano anche le spese per cultura e tempo libero, ristorazione, viaggi e vacanze. Restano invece sostanzialmente stabili gli acquisti di abbigliamento e beni per la casa.
2: Merken Cremont, Serena Brancale, i Colors con Partenope risalgono al comando della classifica Airplay Radio settimanale relativa al periodo 31 luglio 6 agosto. Esatto, è la canzone più passata dalle radio italiane nonostante sia uscita il lontano 5 giugno scorso. Dice la Brancale: trovo che sia un brano capace di mettere tutti di buon umore. Arriva allora Partenope.

0: Claremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope, tra poco anche Cervelli in fuga. Dove succederà che cosa? Aiutami che
1: succede
0: non lo so.
1: Succede che sì, certo, succede che si ricomincia con 5 categorie disponibili e ovviamente sempre c'è un buono carburante da 50 euro marchiato Samarco Petroli in palio.
0: Esatto, restate lì.
2: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume. Spot. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.

0: protagonista di uno dei tormentoni degli anni 2000, Valeria Rossi.
1: Dammi tre parole.
0: Sabato 15 agosto, Prato della Valle, Padova. Inizia con noi il viaggio.

0: con il patrocinio della Regione Veneto.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Company Disc.

0: Chris Cross Amsterdam, Luisa Sonza, Willy William, Maio Mai.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: buongiorno, Locked Out of Heaven qui a Radio Company. Adesso, oh, c'è il cervello in fuga adesso, quindi giochiamo, sì. Dai, su.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
0: Oh, vediamo un po'. Allora, ci sono 5 categorie nuove. Allora, c'è atletica leggera, Stranger Things, geografia portoghese. Perché portoghese?
2: È così.
0: Cos'è? Musei e astronomia.
2: Esatto.
0: Per vincere 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli.
2: Che vi ricordano la F101, la benzina speciale che nasce dalla ricerca di San Marco Petroli, particolarmente adatta alle auto, alle moto e anche alle barche a motore. Aumenta la qualità ottanica, il che consente di esaltare le prestazioni, in particolare in questo caso di auto e moto.
0: Molto bene, allora vediamo un po' di nuovo. Atletica leggera, Stranger Things, geografia portoghese, musei e astronomia. Scegliete una di queste categorie, scriveteci la mia WhatsApp al 3332 688 688. Vi faremo giocare, vi daremo 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli nel caso in cui la risposta che ci darete sia quella corretta, insomma ovviamente risposta alla domanda relativa alla categoria più votata del giorno. 3332688688. Atletica leggera, Stranger Things, geografia portoghese, musei o astronomia.

0: Fulminacci, e adesso andiamo con Stranger Things.
1: Yeah,
0: categoria di oggi. Sì. Per cervelli in fuga, 50 euro. Gioca con noi Samantha, professione parrucchiera, ma essendo lunedì oggi, giustamente.
1: È di festa.
0: Ciao Samantha, benvenuta.
1: Ciao.
2: Come stai? Bene, voi tutto bene?
1: Tutto a posto. Allora, sappiamo che hai scelto la categoria Stranger Things su suggerimento di chi ne sa probabilmente di più, che è tuo figlio, giusto?
2: Speriamo, sì.
1: Come si chiama?
2: Mattia,
1: speriamo che ovviamente riesca ad essere, come dire, influente in maniera positiva.
0: Beh, diciamo che molti giovani l'hanno vista Stranger Things. Eh?
1: Anche tu.
0: L'ho vista anch'io.
1: Questo,
0: quindi,
1: conferma la...
0: Che sono, diciamo, giovane, certo.
1: Conferma la statistica. Allora, Samantha, funziona così, stiamo per entrare nel gioco. Io ti farò la domanda, te la faccio tra poco. Ti do le tre alternative di risposta, una sola è quella giusta, poi dico via con il tempo. Da lì hai 10 secondi per darci la risposta. Speriamo esatta, non far scadere i 10 secondi. Tutto chiaro?
2: Va bene, tutto chiaro.
1: E allora possiamo tranquillamente andare con la domanda della categoria di oggi, che è Stranger Things. Allora Samantha, la domanda è questa: come si chiama il mostro della prima stagione, il cattivo? A. Vecna. B. Mind Flayer. C. Demogorgone. Via con il tempo.
0: Dai.
1: Forza.
2: La
1: Vecna.
0: No.
1: Purtroppo no. No. Vecna,
0: quello è dopo.
1: Si manifesta con il nome di Vecna nella quarta e quinta stagione. In realtà nella prima stagione il cattivo era il Demogorgone.
0: Esatto,
1: il
0: Demogorgone. Lo diceva anche Maurizio Costanzo. Vai Demogorgone.
1: Esatto, no, quello era Demo Morselli.
0: Esatto.
1: E il Mind Flayer invece nella seconda stagione.
0: Va bene.
1: Ci dispiace
0: molto, però puoi riprovare.
2: Grazie.
0: Intanto grazie a te, ti auguriamo anche una buona serata. Ciao Samantha, ciao Mattia.
2: Ciao, grazie.
1: Ciao.
3: Brutti ma simpatici. E Marco Petroli hanno presentato

0: malattia che stasera andrà a letto senza cena, però vabbè,
1: so, poverino, vabbè, dai,
2: esatto, la risposta
1: volta.
2: Giusta era Pietro Gorgone.
1: Esatto. Adesso gli ultimi 30 secondi con Vittorio Ferro.
3: Un'occhiata al meteo domattina, stabile in prevalenza soleggiato con qualche nube al nord-ovest e sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio possibili rovesci e temporali su Alpi, Prealpi e localmente sull'Appennino, sulle pianure di Piemonte e Lombardia. Temperatura ancora elevata, fino a 37 gradi al nord, 38-39 al centro-sud, punte di 40 in Sardegna. È tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornati, streamo.it o scaricate l'app.
2: Grazie Vittorio Ferro, a domani
4: su Radio Company. Brutti, ma in costume.

0: Di Solo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Di Solo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Impala Jenny con il remix di Dracula qui a Radio Company, quando si sta per chiudere, o meglio si sta chiudendo una nuova puntata, la prima della settimana di Brutti Ma in Costume. Che prima
1: di chiudere la puntata
0: se ne apre, apre un puntatone, direi. Sì. Prima c'era anche Will Smith con Will to Care.
1: Esatto, in arrivo anche Stefano Conte, quindi vi lasciamo con lui.
0: Ma
1: fino
0: Stefano
1: alle 20.
0: Conte non va in ferie? Non va mai in vacanza?
1: No, Stefano Conte è sempre operativo, cioè operativo. Te lo chiami a qualsiasi ora, se hai bisogno, cioè lui c'è sempre. Arriva volando.
0: Non hai detto una bella cosa.
1: No, nel senso adesso. Che è proprio al volo arrivo.
0: Sì.
1: Cioè in quel senso lì.
0: Ah, ok. Va bene, grazie. Vabbè. Pietro.
1: Grazie a Stefano Ferrari. Grazie anche ad Andrea Rossini per la parte tecnica. Noi ci risentiamo domani dalle 16. Ciao.
2: Radio Company Time.
1: Ciao.
3: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Spot.
4: Chase every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guida

un'estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: mettere tutti in lista fa rima. Il 10 di agosto 2026 sta per arrivare anche oggi un nuovo appuntamento in questo 10-08-2026. Ma si avvicina la notte di San Lorenzo? Perché c'è gente che comincia già a fare articoli, non so, dovrebbe essere, insomma, queste ore, cioè, perché sto vedendo gli articoli uscire. Di solito quando escono gli articoli vuol dire che siamo vicini. Notte di San Lorenzo, la notte dove uno guarda le stelle cadenti, esprime i desideri. Ce l'hai un desiderio, Ciringhito?
1: Direi di andare via.
0: Quello sarebbe, vabbè. Invece stiamo per incominciare, pensa, un nuovo appuntamento di questo programma qui.
2: Ehi voi, ma siete in lista? Ma qui siamo tutti in lista. Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista.
0: Sto controllando un attimo, non è che mi sono dimenticato, sto controllando perché visto... Notte di San Lorenzo, allora il picco dei Perseidi è atteso nella notte tra il 12 e il 13 agosto, quindi è per quello che incominciano già a pubblicare, però 10 di agosto già qualcuno inizia a tirare sulla testa, nel senso che vorrebbe incominciare a vedere le stelle cadenti. Chi vuole esprimere il desiderio, chi è in vacanza e quindi è in ferie, li salutiamo. Chi invece non è assolutamente in ferie, non è in vacanza e non smetterà, perché questa è la settimana che ci avvicina sempre di più al Natale. Il Natale! No, dai, ci avvicina sempre di più al Ferragosto, ma voi lo sapete che di solito quando si avvicina al Ferragosto c'è già qualcuno che incomincia a parlare di Natale. Quello veramente dovrebbe essere Carlotta di solito la mattina che tira fuori sti argomenti legati al Natale. Noi invece abbiamo tutt'altro oggi, qualcosa che insomma ci fa riflettere sul buon senso. Ve lo dico già come argomento, perché per chi non sapesse come funziona tutto in lista, intanto salve da Stefano Conte, dal Ciringhito che è in regia con me, ci resterà per tutta la settimana, quindi un saluto anche lui. Tutto in lista, la prima ora è dedicata a un argomento che lanceremo fra pochissimo, dove diventerete voi i protagonisti, dove vogliamo la vostra soggettività, e quello di oggi ha fatto discutere molto, ma secondo me farà discutere anche i nostri ascoltatori, quindi note vocali, note scritte, mi raccomando, per le note vocali, brevi come sempre, soprattutto abbassate il volume della radio quando volete dirci la vostra, in maniera che così vi sentiamo ancora meglio. Intanto abbiamo tantissima musica, perché sì, abbiamo iniziato bene con la testa gira e quindi sì, il ritmo è quello dell'estate, ma si continua. Jubel con Ossenhausen arriva.

Holsten House, Jubel. Allora, il racconto è un po' una storia triste che però sta finendo bene, mettiamola in questi termini. È una storia che sta facendo discutere molto perché è successa in questi giorni. E quindi, attenzione, popolo di Radio Company, perché secondo me coinvolgerà più di qualcuno. Allora, due storie nella stessa settimana in Italia che fanno discutere parecchio. A Limone, in Piemonte, dei bambini vendevano da anni figurine e giocattoli usati sulle scale della chiesa, un'abitudine che andava avanti da tempo senza problemi. Sono arrivati i vigili su ordine del sindaco, in questo caso, perché è stato ordine del sindaco. Sono arrivati i vigili e li hanno mandati via. A Pradamano, invece, qua siamo in provincia di Udine, tre ragazzi avevano messo su un banchetto con limonata e dolci fatti in casa. Mi sembra anche del caffè, poi ho visto sul cartello, però insomma, per raccogliere soldi e comprarsi un motorino. Un passante ha chiamato la polizia, che è arrivata e ha fatto smontare tutto. Niente HCCP, niente scontrino. E qui si è aperta una polemica. C'è chi dice che si è trattato solo di far rispettare le regole e chi invece dice che così si spegne sul nascere lo spirito di iniziativa dei ragazzi in un paese che poi si lamenta di avere pochi giovani imprenditori. Allora vi chiediamo: fermare dei ragazzi che vendevano limonate o figurine perché non rispettano le regole è giusto secondo voi, o è eccesso di burocrazia che spegne l'iniziativa dei più piccoli? Poi vi dico, sono arrivate le notizie, sembra che adesso abbiano fatto una colletta, abbiano raccolto addirittura, i tre ragazzi riceveranno comunque il ciao addirittura in regalo da chi ha fatto il crowdfunding, e quindi verranno addirittura premiati per quella che è stata la loro iniziativa. Ma al di là di tutto, cioè, partiamo da quello che è successo. Vi chiediamo oggi: fermare dei ragazzi che vendono limonata o figurine perché non rispettano le regole è giusto, eccesso di burocrazia che spegne l'iniziativa dei più piccoli? 333 2688 688, per conoscere la vostra opinione, come sempre note vocali, note scritte, le note vocali brevi come sempre il più possibile, e magari abbassate anche il volume della radio mentre registrate. Grazie, noi abbiamo altra musica, ci sono i Maneskin con Baggin.

0: che abbiamo risentito per tutti in lista mentre siamo partiti col quesito di oggi, considerando che ovviamente i ragazzi lo stavano facendo per raccogliere del denaro. È ovvio che non avessero l'HCCP, che non fossero in regola, cioè quando vendi della limonata, pensate che in America sono tutelate, cioè nel senso i ragazzi che ovviamente hanno un'età come questi, 13, quanti avranno avuto, 12, 13 anni che vendevano le figurine, ma quanti secondo me hanno venduto i loro giornalini da piccoli per raccogliere 2 euro, 2 lire che fossero all'epoca. E c'è da chiedersi quindi a questo punto nella domanda di oggi, fermare dei ragazzi che vendono limonata o figurine perché non rispettano le regole è giusto o eccesso di burocrazia che spegne l'iniziativa dei più piccoli? Sentiamo chi c'è in lista.
1: L'eccesso di burocrazia, perché i ragazzini volevano prendersi un ciao vecchio e restaurarlo, perché non dovevano farlo? E poi guardiamo i 3 ragazzini che vendono la limonata e non guardiamo i Bubun Pride in spiaggia. Allora o la legge è uguale per tutti o per nessuno. Ciao Radio Company.
0: Ciao, torniamo fra poco con Tutti in Lista.

0: Company Boutique. Summer Vibes. Spot.
1: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago.

0: Harry Morri DJ e DJ Nick. Inizia con noi il viaggio. Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago. La notte sarà illuminata dallo spettacolare show pirotecnico di Parente Fireworks. Evento promosso dal comune di Asiago. Partner Latte Busche. Trivellato, concessionario ufficiale Sport Equipi CHX. E con il patrocinio della Regione Veneto.
1: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
2: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Company! Radio Company. The summer is magic.

0: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido. Spot.
1: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
2: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
8: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
7: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
8: Più attenzione, più interazione, più risultati.
7: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
9: Company. Radio Company. The summer is magic.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: J-Lo.
1: Company Yesterday.
2: Radio Company. Yesterday.
1: Accendi il ritmo.
2: Con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
1: It's a new generation. Company Yesterday.
3: Bella, bella.
1: Yesterday.
3: Bella, bella.
2: Radio Company. Yesterday.
4: Ciao a tutti, buona serata, ben ritrovati. Questa è Radio Company. A quest'ora ritorna il nostro appuntamento. C'è Company Yesterday, primo contatto di questa settimana in piena estate, 10 agosto. Io sono Fabio De Magistris. Abbiamo un'ora da passare assieme. Con me c'è sempre Gianluca Pacini. Sarà lui a mixare tutte le canzoni che abbiamo scelto. Ricordo che all'interno del nostro appuntamento, quindi Company Yesterday, riascoltiamo solo i grandi successi di qualche tempo fa. Tra poco ritroveremo Don't Tell Me di Madonna. Poi Atomic Kitten, Crazy Town. Adesso per partire abbiamo scelto Freedom di Robbie Williams.
2: Radio Company. Yesterday.

canzoni una dietro l'altra senza nessuna interruzione all'interno sempre di questo spazio che si chiama Company Yesterday. Io sono Fabio De Magistris, tra poco George Michael con Amazing, ritroveremo anche Irene Grandi.